Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ne dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia mai.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Bam bam, bambina.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste.

0: I canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: Centroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, io sono Tiziano Ferro, vi mando un abbraccio enorme. Mi raccomando, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao da Tiziano.
2: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanze.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
2: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita.

0: saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
8: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 799, TAEG 1125. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: I Minions sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia Romagna e il centro, seppure a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Sostanzialmente buono altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: Da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB in omaggio uno stick solare labbra Pitts Buin.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 2 luglio 2026. Clima in cima. Lo dice Copernicus, il programma climatico europeo rileva che a giugno si sono toccate temperature record per le acque oceaniche, fino a 21 gradi. Ma intanto il grande caldo, il caldo pazzesco, sembra allentare un po', com'è che dicono tutti, la morsa. Lo stretto di Hormuz è nostro, dice l'Iran. Gli Stati Uniti sembrano sbagliare, perché devono piantarla di fare polemiche. Creato un comitato per la sovranità del Libano. Non rinunceremo a nucleare civile, dicono a Teheran. Incidenti in montagna. Un escursionista di 63 anni è morto sul Monte Lagna a Udine. Una telefonata alla moglie e poi il silenzio. E la combinazione delle decisioni sui carburanti è attesa per la decisione appunto del governo sui prezzi dopo l'incontro con i petrolieri. Ma è stato solo un pepepepepepepepepe. La Meloni intanto dice che si continuerà a inviare denaro, soldi, tanti, soldi degli italiani ovviamente, per comprare armi all'Ucraina. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato due leggi di Trump, il divieto per le transgender di gare sportive femminili e poi no ai limiti di spesa per la campagna elettorale, ma boccia la legge del tycoon contro lo ius soli. Il Meloni poi ha rivolto un saluto a Parmitano, l'astronauta, orgogliosi e curiosi di lui. Gli ha consegnato il tricolore a Palazzo Chigi. Passa il piano casa, il decreto diventa legge, dice Salvini dopo anni di chiacchiere. E intanto il Colle, cioè Mattarella, conferma l'impegno contro ogni terrorismo, ha ricordato i 10 anni da Dacca. Tutela dei minori dalla mafia. Oh, strano a dirsi, ok unanime del Parlamento, sia la Camera, ora il disegno di legge va all'esame del Senato. In Egitto la Nessi guerra. La donna italiana è stata rilasciata dopo ore, liberata dopo l'intervento del ministro Tajani. L'italiana era stata bloccata con la figlia. Un incendio spaventoso ad Anvers in un condominio, molte le vittime, fuga attraverso i balconi. Il terremoto di Caracas del Venezuela, meno soste di assestamento, fino a 8 anni di carcere a chi ruba gli aiuti.

0: Nella serie sono un assistente sociale di Mina Settembre e affronto problemi che io conosco. Buon per te, Serena. Lo sport, il tennis a Wimbledon, Sinner che ammette di avere ancora timore di episodi durante le partite che hanno sconvolto il pubblico vedendolo conciato male. Ben Sinner intanto a Wimbledon va avanti, è al terzo turno, ha battuto il portoghese Borges in 3-7 ed ora è atteso dall'americano Brasby. Cobolli ha chiuso in 4-7 con Navone. E il calcio anche nelle aule dei tribunali, forse sicuramente nelle indagini, cene a base di sushi e sesso a gogo. Nuovi casini coinvolgerebbero calcio e calciatori italiani, tra notizie ovviamente poi le inevitabili smentite. Il calcio comunque sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno da Alberto Olfano. Nel Lazio statale 7 via Appia c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Pontinia e prima dell'incrocio Sabaudia direzione Brindisi statale 16 Adriatica. In Sardegna sulla statale 388 del Tirso e del Mandrolisai traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villanova Truschedu e prima dell'incrocio Fondorgianus. Nel Lazio statale 148 Pontinia, corsia chiusa presso l'incrocio Montedoro, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cagliari Nord, statale 554 Cagliari Tana e prima dell'incrocio Elmas, direzione Porto Torres. In Sicilia, sulla statale 193 di Augusta, ci sono lavori di manutenzione tra incrocio Masseria, statale 114 orientale Sicula, e prima dell'incrocio di Augusta, direzione incrocio Augusta. In Calabria, sulla statale 107, Silana Crotonese, il traffico è rallentato, causa lavori di manutenzione, dopo l'incrocio ponte sul fiume Neto, statale 107 bis, e prima dell'incrocio ponte di Pietralunga, direzione Passo Vecchio, statale 106 e statale 107 bis. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari.
1: Bella,
0: buongiorno,
1: bella.
0: Buongiorno piccolini.
1: Come la va? È già Gio,
0: È già Gio, è già giovedì. È già Gio.
1: Salutiamo subito Max Perucci e Paolo Guarnieri.
0: Bentornato.
1: Grande Paolo.
0: Bentornato Paolo, bentornato tra noi.
1: E voi cari piccolini che ci state già scrivendo, come sempre, con i vostri SMS e WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno Cicci.
2: Buongiorno anche da me. Oggi è Sant'Ottone. Auguri a tutti gli ottone all'ascolto, certo. E anche al mio vicino di casa, certo. Ottone Dettamanti,
1: sì.
2: Nome e cognome,
0: sì. Vabbè, se lo dice lei non ci crediamo. Roberto, buongiorno.
3: Eccomi qua, anch'io mi unisco al onomastico del signor Ottone,
0: Ottone.
3: Ti conosco benissimo,
0: Ottone.
3: Buongiorno a tutti. Oggi ho per voi, in onore, sì, anche di Paolo Guarnieri, che è tornato.
0: Pensavo del signor Ottone.
3: Che lui è un filosofo. Ho per voi una frase di Lucrezio: cadendo la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza.
0: Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7. Ciao.

0: sono arrivate le buone nuove. Sono in partenza fino alle 9. Restate con noi. C'è Stash,
1: The Colors, Karma.

0: 100 Jovanotti Alfa Radio Italia, solo musica italiana. E ieri, per quanto riguarda i mondiali di calcio, l'Inghilterra ha battuto la Repubblica Democratica del Congo 2-1, il Belgio ha rimontato, anche l'Inghilterra ha rimontato, il Belgio ha rimontato il Senegal però 3-2 e nei tempi supplementari, tra l'altro, e gli Stati Uniti hanno battuto la Bosnia 2-0, la Bosnia che ci aveva eliminato ai mondiali. Visto che la nazionale di calcio italiana non si è qualificata, lo sappiamo, a essere presenti ai mondiali, però ci ha pensato la Coldiretti, che per rafforzare la presenza dei vini italiani sui mercati internazionali ha, pensate, presentato la nazionale vini italiani. Insomma, è un'ipotetica squadra che vede i vini più eccellenti avere il proprio ruolo, tipo il Barolo col numero uno in porta, il Sagrantino in difesa, il Prosecco in attacco e così via. Allora abbiamo pensato: chi mai potrebbe allenare una nazionale del genere se non Mauro Corona? Max, proviamo a chiamarlo?
1: Immagino anche il Poiana come vice.
0: Sì, vice allenatore potrebbe essere.
2: Bianchina!
0: Corona!
2: Certo che allenerei una nazionale del genere, però la formazione è sbagliata.
0: Come?
2: Bisognerebbe cambiare tutto, si fidi.
0: È interessante, come mai cambierebbe tutto?
2: Ma scusi, se faccio l'allenatore, io il Barolo mica lo faccio scendere in campo.
0: No.
2: Lo tengo in panchina lì vicino a me, a portata di cavatappi, che quando poi l'ho svuotata la bottiglia entra in campo più leggera.
1: In effetti.
2: Ma Bianchina, questi hanno messo in campo l'amarone. Metti che uno gli entri in scivolata e spacchi la bottiglia, poi cosa bevo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo?
0: Sì, ma è una metafora comunque. I campioni dei vini italiani che scendono in campo. Lei, ad esempio, quali vini manderebbe in campo?
2: Visto che i vini più buoni li terrei con me in panchina, in campo manderei tutti i vini del nonno.
0: Cioè?
2: Cioè quei vini che ti portano gli amici e ti dicono che il vino che ha fatto mio nonno e che è buonissimo e invece fa schifo.
0: Ma no!
2: Sì, che poi ho scoperto che si chiama vino del nonno, ma non perché lo fa il nonno.
0: Ah, e perché?
2: Perché è proprio fatto con il nonno.
0: No!
2: Salute. Aiuto. Bianchina!
0: Salute!
2: Salute!
3: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Il posto dei santi, Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana, e andiamo a leggere un po' dei vostri messaggi che stanno arrivando e continuano ad arrivare al 331 995 0095.
1: I vostri sms e whatsapp. Buongiorno, sono Manuela da Cagliari, vorrei dire alla nostra store manager che le ferie sono finite e che ci deve di nuovo sopportare.
0: Aiù. Ciao piccolini, potete salutare mio marito Francesco che sta andando a Milano per lavoro, augurandogli una buona giornata e dicendogli Curu, ti amo da parte mia, grazie mille Sara.
1: Allora Curu, Curu. Buon lavoro, Curu.
0: Vai, bravo Curu.
1: Ciao piccolini, anche oggi in giro, buona giornata a tutti. Eva dalla provincia di Brescia, PS 20 gradi, si respira, è vero,
0: ci sta un po' meglio.
1: Il, diciamo che la pioggia di ieri, insomma,
0: ha rinfrescato l'ambiente.
1: Ha rinfrescato un po', bene, si sta meglio. Poi Carmela da Napoli ci segnala che oggi, oltre a Sant'Ottone, si festeggia la Madonna delle Grazie, quindi auguri di buon onomastico a tutte le Grazie e Graziella.
0: Tanti auguri.
1: Va bene,
0: grazie per avercelo segnalato.
1: Anche.
0: E anche Maria Grazia.
1: Va
0: certo.
1: Bene, auguri.

0: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: C'era un ragazzo.
3: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
4: Fatti mandare dalla mamma.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostem.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Irama, Irama, Cabana, Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:31, buongiorno piccolini,
1: buongiorno,
0: buone nuove a tutti voi e tante buone nuove arrivano dal tennis.
1: Da Wimbledon. Dove Jannik Sinner ieri ha vinto, anzi, ha vinto. Buongiorno Jannik.
2: Buongiorno a tutti, come avete detto, ha vinto.
0: Hai vinto, braven.
2: Intanto ciao Jensen, ciao Antonio.
0: Ciao Jannik.
1: 7-6, 7-6, 6-4 è andata.
2: Aspetta un momento che così prendo la penna.
0: Sembra un prefisso.
2: Mi ripeti il risultato?
1: 7-6, 7-6, 6-4.
2: Su ruota di Londra e tutto.
1: No. Sì, c'è l'otto anche là.
2: Sì, è stata una partita molto difficile,
1: sì.
2: Devo dire che sto facendo fatica anche in questo secondo turno,
0: sì.
2: Più che altro non tanto per il malore di Parigi quanto no. per la caduta che ho fatto.
1: Ah, è vero, è vero. Sì. Ma poi si è scoperto sì. a Parigi di cosa si è trattato, no?
2: Sì, ho scambiato l'escargot per il sushi.
0: Ma no.
2: Quindi, l'ho mangiato crudo.
0: No,
1: ma come?
2: Un sapore meraviglioso.
1: Ma è fantastico.
0: Ma non è possibile, Jannik.
1: Senti, la prossima è con
2: Mel Brooks.
1: No, tra l'altro qualche giorno fa ha compiuto 100 anni.
0: Vinci facile così.
1: Il grande regista Mel Brooks.
0: Grandissimo.
1: No, con Brooksby.
2: Sì,
1: sempre americano, ma Brooksby.
0: Sarà un parente alla lontana.
2: Avete notato, cioè, in realtà molti hanno notato che non c'è Laila sugli spalti.
1: È vero, non
0: come
1: c'è.
0: Mai?
1: È in vacanza, mi sembra, a Saint-Tropez.
2: È a Saint-Tropez perché a luglio costa Menen.
1: Sì. A Saint-Tropez poi.
0: E con chi?
2: Ah, non voglio sapere.
0: Neanche non entriamo noi, nei dettagli.
1: Vabbè, in bocca al lupo Jannik.
2: Viva il Lupen.
0: Ciao.

0: Bollicine, Vasco Rossi e prima anche Fulminacci con Maledetto Me qui a Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, fino al 4 luglio noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo in onda in diretta dal Bravo Baia di Tindari in Sicilia. Dirette animazione Bravo e Radio Italia, DJ set e ovviamente la grande musica italiana insieme a noi, infatti c'è Ermal Meta. Tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it.
1: E allora lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Chi è bravo si vede.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: Jerry Calà per Seat, prima...
15: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Ti sento, eh?
1: Mi senti?
0: Sì, sì.
1: Ti sento anch'io, Bob Sinclair.
0: E Antonella Ruggero.
1: Mi senti?
0: Mattia Bazzar. Bellissima questa. Ti sento a Radio Italia.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Let's go! Da MyTioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTioWorld.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana sono le 8:01.
2: Ma fatelo self.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Kiev sotto attacco nella notte, raid russi con missili e droni, crolli, incendio, almeno 8 morti, decine di feriti, migliaia in fuga nei rifugi. Le spese militari al centro del vertice di Palazzo Chigi, il governo smentisce lo stop agli aiuti all'Ucraina per il 2027, slitta il voto sulla legge elettorale, maggioranza divisa sulle preferenze, colloqui in Qatar tra Stati Uniti e Iran. Per Trump sono positivi, stiamo vincendo, il presidente respinge le accuse di conflitto di interessi per i suoi guadagni record durante il mandato. Una settimana fa il sisma che ha colpito il Venezuela, si continua a scavare, un uomo trovato vivo sotto le macerie, il bilancio provvisorio ormai vicino alle 2300 vittime. La sfida delle Efebriane alla Chiesa di Roma. In arrivo la scomunica del Vaticano, è un grande dolore, mi auguro possa riprendere il dialogo, le parole del segretario di Stato Vaticano Parolin. Inseguimento mortale a Pescara, uno scooter con due persone a bordo non si ferma all'alta dei carabinieri, si schianta, muore un uomo di 43 anni, un fermato. Il caldo concede una tregua, arriva la pioggia, allerta in Veneto ed Emilia Romagna, ieri alberi caduti e allagamenti a Milano, ma i meteorologi avvertono, da lunedì torna l'afa. I mondiali di calcio, Stati Uniti, Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi, a Wimbledon Sinner batte Borges e avanza al terzo turno. Oggi 5 gli italiani in campo.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Liguria sulla statale 582 del Colle di San Bernardo ci sono lavori di manutenzione dopo Martinetto e prima dell'incrocio l'ECA statale 453 della Valle Arroscia. In Abruzzo sulla statale 81 Piceno-Prutina traffico rallentato causa presenza di alberi sulla carreggiata sull'incrocio Villa Vomano statale 150 Valle del Vomano direzione Casoli strada statale 84 Frentana. In Emilia-Romagna sulla statale 9 via Emilia lavori di manutenzione dopo Idice e prima dell'incrocio di Rubiera. In Puglia, sulla statale 100 di Gioia del Colle, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Gioia del Colle, statale 604 Alberobello e statale 171 e prima dell'incrocio Masseria Beatrice, in direzione stazione Palagiano, strada statale 7 Appia. In Emilia-Romagna, sulla statale 12 della Betone del Brennero, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Modena, statale 623, e prima di Poggio Rusco, strada statale 496 Virgiliana. In Sardegna, rallentamenti per lavori di manutenzione sulla statale 128 Centrale Sarda, dopo Gavoi e prima dell'incrocio di Sarule. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi cari piccolini, la settimana è volata.
1: Vola. Siamo già a luglio, il 2 luglio.
0: Ma non siamo d'agosto.
1: Vola pure luglio, tra poco.
0: Siamo già a Natale, tra poco.
1: Le buone nuove, Savi, Montieri, anche Cici, certo. Fino alle 9, qui su Radio Italia, solo musica italiana. Oui, oui.

0: Andromeda Elodia Radio Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, essere sulla stessa lunghezza d'onda con un'altra persona potrebbe non essere soltanto un modo di dire. Una serie di studi coordinati da una ricercatrice di New York ha dimostrato che questo fenomeno esiste e addirittura può essere allenato.
1: Nel corso di circa 10 anni i ricercatori hanno studiato migliaia di persone utilizzando dispositivi portatili per elettroencefalografia.
0: Sì.
1: Hanno registrato in tempo reale l'attività cerebrale di studenti delle scuole superiori, visitatori di musei, partecipanti a festival e artisti impegnati in esperienze creative condivise.
0: E hanno scoperto che erano tutti sulla stessa lunghezza d'onda,
1: tutti,
0: praticamente.
1: Tutti
0: questo fenomeno in cui le menti viaggiano sugli stessi binari viene definito sincronia sociale. Pensate un po'. Cari piccolini, sapete, sincronia. Si dice, no? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ah, vedi?
1: Siete su Radio Italia, sulle nostre onde.
0: Cari piccolini, c'è una persona con cui siete sulla stessa lunghezza d'onda? E chi è? E perché proprio lui o lei? Fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp.
1: Come sempre al 331 995

0: la borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
20: Ma che male, di nuovo la schiena.
21: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
20: No, solo troppo tempo seduto.
21: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
20: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain.
22: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Ippi Yayo, però anche no, J-Ax, Radio Italia, solo musica italiana. C'è una persona con cui siete sulla stessa lunghezza d'onda, sì. E chi è? 331-995-0095, Rossana dalla Svizzera scrive: buongiorno, io sono in sintonia con mio marito, spesso lui o io iniziamo una frase e l'altro la finisce.
1: Buongiorno piccolini, sicuramente per me quella persona è il mio fratello minore, il motivo è la nostra fede calcistica per l'Inter e in pratica parliamo sempre e solo di quello. Ciao Alessandro da Zanetti, no Alessandro da Pomezia, ciao Alessandro.
0: Elena di Carrara, buongiorno, circa 25 anni fa ho conosciuto una persona, moglie di un collega di mio marito. Beh, in tutti questi anni, nonostante abitiamo a 800 km di distanza, molte volte sto pensando a lei e il telefono suona. Mi ha detto che anche per lei capita spesso la stessa cosa. Grazie Annalisa ad essere diventata una cara amica, Elena di Carrara.
1: Buongiorno, penso che la persona che è sulla mia stessa onda è mio marito. Dopo 45 anni di vita insieme, se non ci fosse stata l'onda, chissà dove eravamo. Grazie per la compagnia che ci fate. Un saluto a Cici Regina.
2: Ciao Regina, è importante sintonizzarsi sulla stessa onda.
0: Come è successo a loro qualche anno fa, che hanno cantato questa canzone insieme, Neck e Laura Pausini, Sei solo tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana.
1: E con chi siete sulla stessa lunghezza d'onda? Ce lo state scrivendo al 331-995-0095, anche mandando dei vocali, come Giorgia che ha scritto che ha mandato il vocale dicendo che con la mamma Sara lei si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Sono un po' come una mamma per amica, stanno andando in piscina insieme e dice anche che lei vuole molto bene.
0: Bene, buona piscina, divertitevi. Buongiorno, io sono sulla stessa lunghezza d'onda di mia sorella e per me la mia unica complice, amica, confidente, e adesso che ho due bimbe splendide che crescono iniziano anche loro ad essere sulla buona strada. Buona giornata piccolini da Franci dalla provincia di Milano.
1: Ciao ragazze!

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
5: Acqua e sapone,
4: oltre la convenienza.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Alla ricerca della qualità.
13: La sentite?
14: È Carlotta.
13: La mia mucca da salotto.
14: Sì, ma così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Yeah, uno c'è!
19: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
18: Piacere! Calzolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
22: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
23: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
24: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.

0: nella realtà supera persino l'AI. È Oli e Music Fest presented by Chang'an dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Canzone estiva Annalisa, Radio Italia, solo musica italiana. Finisce la canzone e finiscono anche gli studi per Sergio Sanfilippo, ex manager che ha coronato un sogno che ha cullato per una vita intera, tra l'altro. Oggi, pensate, ha 96 anni e quando era giovane è stato vicinissimo alla laurea, un appuntamento con il destino che è stato solo rimandato. Dopo una lunga carriera, questo signore si è rimesso sui libri e ha completato gli ultimi due esami mancanti, statistica e matematica.
1: Proprio così, è il 23 luglio, quindi avrà la possibilità di discutere la tesi in economia e commercio. Sergio ha spiegato che la memoria non è più quella di una volta, ma che completare il suo percorso di studi è stato un tarlo che lo ha tenuto vivo per 70 anni.
0: Un grande in bocca al lupo a Sergio Sanfilippo per la laurea, mi raccomando.
2: Mi associo in bocco.
0: In bocco al lupo.
2: In bocco al lupo.
3: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Let's go! Da Meteoworld arrivano le nuove offerte da non perdere.

0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: È finita la pace, Marrakesh a Radio Italia, solo musica italiana.
3: C'è Paoletta?
2: C'è Paoletta.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno. Questa mattina voglio essere utile,
2: sì?
4: E mettervi in guardia perché è molto diffusa una truffa e ieri stavo per cascarci.
2: Ah sì?
4: Mi è arrivato un sms con la scritta rinnova la tua tessera sanitaria e io non sono proprio stupida, però è successo questo, mi è arrivato in un momento in cui stavo parlando di salute, di cambio di medico,
2: sì,
4: e quindi mi pareva... allora mi è arrivato questo sms e ho messo tutti i dati di carta di credito, di bancomat e anche il PIN.
3: No.
4: Fortunatamente ho a fianco un figlio che è più furbo di me. Fa, mamma, cosa stai dicendo a proposito del PIN? Sto inserendo il PIN perché gli ho spiegato del rinnovo della tessera sanitaria. E lui, no, mamma, cosa stai facendo? È una truffa. Guardo bene l'SMS, effettivamente era scritto anche male. Sono stata proprio stupidissima. Allora, al volo ho bloccato carta di credito e banco.
2: Grazie a Samuele che ti ha detto che
4: grazie
2: era una truffa.
4: Samuele mi ha salvato. Poi non è un caso che facciano arrivare queste truffe il primo del mese, perché hai la carta di credito di nuovo piena.
2: Certo.
4: No, si rinnova il primo del mese.
2: Sì, sì.
4: Quindi ho bloccato al volo e non ho perso niente. Però ho dovuto cambiare tutto. Al volo, correre in banca. Sono stata molto stupida, vi prego. Non siate stupidi come me.
3: Quindi attenzione,
2: attenzione.
3: A me è arrivata allerta.
2: Non un messaggio, ma una mail. Una mail simile, sì, sì.
4: È uguale.
2: E non ho risposto.
4: È la stessa cosa.
2: Ecco,
4: tu
2: quindi...
4: sei stato più bravo di me.
2: Beh,
4: ci sono cascata come una stupida.
3: Fate attenzione sempre.
2: Sono fatte bene questi, diciamo, questi messaggi, queste mail
4: per
2: farti
4: identici,
2: cadere.
4: Infatti,
2: sì, sì, sono molto.
3: Non lasciate i vostri dati in giro, realistici. Non scrivete, mi raccomando, non rispondete così a cuore leggero a questi messaggi. Va bene, grazie Paoletta.
2: Grazie, grazie Paola.
3: Paoletta
4: grazie
3: con voi. Grazie Samuele.
2: Grazie Samuele. Bravo Samuele.
3: Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo, ringraziamo Max Perucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
5: Arrivederci e risentirci domani. Grazie a tutti come sempre, vi vogliamo bene, continuate così e Roberto ci lasci
3: con una frase di Lucrezio. Cadendo la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costruzione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it.
2: Grandi Scuole!
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Kiev sotto attacco nella notte, raid russi con missili e droni, crolli, incendi, almeno 10 morti, decine di feriti, migliaia in fuga nei rifugi. Le spese militari al centro del vertice di Palazzo Chigi, il governo smentisce lo stop agli aiuti all'Ucraina per il 2027, slitta il voto sulla legge elettorale, maggioranza divisa sulle preferenze. Trump è ottimista sui colloqui tra Stati Uniti e Iran, stiamo vincendo, dice, il Qatar conferma progressi positivi, il presidente respinge le accuse per i guadagni record durante il mandato. Una settimana fa il sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo vivo sotto le macerie, il bilancio provvisorio ormai vicino alle 2300 vittime. La sfida delle Fevriane alla Chiesa di Roma, in arrivo la scomunica del Vaticano, è un grande dolore, mi auguro possa riprendere il dialogo, le parole del segretario di Stato, Vaticano, Parolin. Il calciatore Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile, domani sarà interrogato, potrebbe scegliere di non parlare, la ragazza coinvolta smentisce di aver avuto rapporti con lui o preso soldi. Il caldo concede una tregua, arrivano i temporali, allerta arancione in Veneto e Emilia Romagna, ieri alberi caduti e allagamenti a Milano, ma i meteorologi avvertono, da lunedì torna l'AFA. Mondiale di calcio, Stati Uniti, Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi, a Wimbledon Sinner batte Borgia, si avanza al terzo turno, oggi 5 italiani in campo.
3: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio, in collaborazione con
5: Il Mago di Parigi.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi giovedì 2 luglio 2026 ed è Sant'Ottone. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle per questo giovedì. Ariete, giorno favorevole in cui potrete mettere a profitto la vostra capacità di comunicare. Con la luna in trigono sarete più sereni e pronti per iniziare una nuova vita. Avrete ottime possibilità per riprendere in mano la situazione affettiva e per rinnovare il vostro amore. Toro, comprenderete da chiari messaggi o indizi sin dalle prime ore del mattino che la fortuna è girata dalla vostra parte e che conviene sfruttarla, ma per favorire il suo compito dovrete fare qualche piccolo sacrificio. Evidentissima sarà la ripresa sul piano fisico. Gemelli, sarete meno energici del solito e sarà penalizzata la capacità di riflettere adeguatamente prima di prendere decisioni importanti. Chi cerca l'anima gemella potrebbe avere belle opportunità, ma per adesso non è importante capire se è solo passione o vero amore. Cancro. Negli ultimi tempi avete raggiunto una certa maturità. Ora le stelle vi vedono davvero pronti per affrontare cambiamenti decisivi in molti settori della vostra esistenza. Nuove occasioni per vivere un po' meglio porteranno una ventata di entusiasmo. Leone. Il funzionamento armonioso dell'organismo sarà regolato da Venere nel segno. Avrete dalla vostra esuberanza, buon umore e allegria. Gli incontri sentimentali

Di questo periodo accenderanno la fantasia e lasceranno un'impronta calda sulla pelle. Vergine, un rapporto intenso è la migliore occasione per sfuggire alla noiosa realtà di tutti i giorni e decollare verso più ampi orizzonti. In fondo l'amore non deve conoscere banali confini e meschine limitazioni. Esprimete senza esitazione tutta la dolcezza di cui siete capaci. Bilancia. Dedicate più ore al riposo e seguite una dieta equilibrata che giovi al fisico. Ricambiate senza falsi pudori le attenzioni che otterrete da parte di una persona a voi vicina. Non buttate via un'occasione così allettante. Scorpione. Novità interessanti si prevedono nel campo delle amicizie. Se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace, utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia nell'arte della conquista dell'amore. Sagittario. Evitate di curiosare negli affari altrui o qualcuno potrà risentirne, soprattutto se si tratta di una persona con la quale avete a che fare anche in ambito professionale. La diplomazia sarà d'obbligo perché la verità, detta a fin di bene, spesso non è gradita. Capricorno. Sarete particolarmente avidi di attenzioni e se non otterrete tutto quello che desiderate, cadrete vittima di assurde gelosie. Qualcosa nel comportamento di chi vi ama non vi ha convinto negli ultimi giorni. Chiarite ogni dubbio affrontandolo direttamente. Acquario. La luna propizia sarà la vostra carta vincente, specialmente se la vita di coppia perde colpi, ha bisogno di energia emotiva e nuovi spunti d'attrazione. Gli amori appena nati percepiranno qualche tumulto che però li rafforzerà. Pesci. Evitate di rievocare situazioni spiacevoli del passato perché sono in grado di provocare ancora oggi screzi e litigi. Se avete progettato un viaggio, i pianeti favorevoli vi promettono una vacanza piacevole e divertente, proprio come piace a voi. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao a tutti!

L'Aurora? Fino alla fine. Eros Ramazzotti e Alicia Keys su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti, buongiorno da Paoletta, buongiorno a Paolo e bentornato dalle vacanze. Bello avere un tecnico dall'altra parte abbronzato e rilassato. Beato te, che bello poter andare in vacanza in periodi quando non c'è la ressa. Certo è, chi è andato in questo periodo ha anche beccato tanto tanto caldo, ma questa mattina quanto è stato bello svegliarsi con il freschetto. È successo un po' dappertutto, forse in Calabria e in Sicilia no, però in gran parte del nord Italia dove si è boccheggiato questa mattina quasi quel brivido, io l'ho provato, 19 gradi, io freddo, per cui c'erano 19 gradi, ho avuto freddo, ma che piacere, l'aria più pulita, c'è proprio una promessa di una bella giornata e anche quella di un weekend un'altra volta rovente, però facciamo un passettino alla volta, godiamoci oggi, facciamo scorta di fresco e di respiri, finalmente di poter vivere in una maniera normale, di non dover cambiare gli orari per fare le cose perché potrebbe essere complicato proprio per via della temperatura. Buongiorno a tutti, buongiorno a chi sta già scrivendo al 331 995 0095, purtroppo in tanti che mi scrivono, anch'io, anche a me è successo di ricevere il messaggio per il rinnovo della tessera sanitaria, ma era una truffa, ma devo dire il 99% di voi dice che non c'è cascato, io rientro tra quell'1%, grazie a Dio un figlio che al volo mi ha detto ma cosa diamine stai facendo, blocca le carte, e l'ho fatto, tra parentesi il figlio ha 14 anni ancora, è stato decisamente più intelligente di me, meno male, meno male, meglio così. E iniziamo con Businessman, la canzone di Dito nella piaga.

0: Businessman, dito nella piaga, che questa sera farà tappa con il suo tour estivo a Cremona. È bello il messaggio, proprio come vederti. Teresa da Palermo dice: sì, anche qua a Venticello le tende si muovono finalmente.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti, proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
2: Acqua e sapone,
1: oltre la convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
12: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
13: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
18: Quando siamo in vacanza.
19: A casa tutto bene.
20: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
21: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
22: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
23: Ma cosa dici?
22: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
23: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
24: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
0: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a €2,99 e con le mega offerte Pringles 185 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, sono Francesco Gabbani. Volevo mandare un grandissimo bacio a tutti gli amici ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

possiamo solo essere felici. Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Anche lui è venuto a trovarci a Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico di Palermo. È venuto a trovarci, si è esibito nella prima parte della serata ed è stata anche una bella occasione per far due chiacchiere. Ha parlato anche con la nostra redazione e soprattutto hanno parlato di progetti per il 2027. Ha intenzione di festeggiare un compleanno importante l'anno prossimo, perché l'anno prossimo saranno 10 anni dalla sua vittoria tra i big del Festival di Sanremo con Occidentali Scarma. Io lo so che state pensando, 10 anni, di già, ma è possibile? Sì, l'ho pensato anch'io, sono già passati 10 anni. E dice sì, ci sarà l'occasione per festeggiare, ma non ha ancora un progetto esatto, ben preciso in mente, non ha ancora le idee chiarissime su quello che farà, però lo farà, vuole festeggiare.

probabilmente con un live, non lo sappiamo. Ma tornando al presente, stasera prosegue con il suo tour estivo, infatti sarà a Trento, lo ha detto anche sul palco, no? Nella speranza di trovare un po' di freschetto, e potrebbe trovarlo questo freschetto a Trento. E noi ascoltiamo anche una coppia, Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.

0: quanto è special, i Luna Pop su Radio Italia, solo musica italiana. E Luna Pop con questa canzone ci portano alla libertà, alla leggerezza, alle vacanze. E oggi, nell'appuntamento dedicato alla salute, al benessere e vivere bene, parliamo anche di questo, perché leggevo e vi riporto quello che ci consigliano a proposito del pranzo che ci portiamo fuori in spiaggia, perché costa tantissimo mangiare sempre tutti i giorni fuori, quindi è bene portarsi da mangiare da casa, ma il rischio di spreco è molto alto e ci danno dei consigli per evitare gli sprechi. Le porzioni dovrebbero essere contenute, il pranzo dovrebbe essere light, porzioni piccole, misurate, meglio dicono meno cibo che gli avanzi, e scegliere cibi che reggano il caldo, i panini semplici, la frutta intera, la frutta secca, e quelli meno adatti ci ricordano che sono maionese, creme, pesce crudo, latticini freschi, tutto quello che fuori dal frigo si perde. E ci consigliano di usare la borsa frigo con i ghiaccioli o le bottiglie congelate per mantenere al sicuro il cibo e preparare già tutto porzionato, tagliato, impacchettato prima di uscire, e scegliere bene, pensare bene prima di uscire per non prendere tutto a caso e poi quello che avanza mangiare tutto per una cena leggera. Ma con nostalgia io penso a quello che preparava mia madre per questi pranzi fuori: la frittata di maccheroni, la lasagna, cioè io sono meridionale e quanto mi piaceva. E poi dopo sembrava punitivo, e in realtà lo era, l'attesa di 3-4 ore prima di fare un bagno. Era molto scomodo, non era sano, ma provo tanta nostalgia.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
8: No, solo troppo tempo seduta.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. è irresistibile. È Maxi Bon.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Radio Italia Summer Eats 2026 in

0: oggi. Ascolta la playlist su Apple Music.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

Non è tempo per noi Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Quando facciamo una cosa la vogliamo sempre condividere con voi. Oggi alle 15 ci sarà l'appuntamento con Ermal Meta, l'intervista alle 15 in punto dal Bravo Baia di Tindari. Sapete che parte della radio è proprio lì in Sicilia e quindi potrete seguire questa intervista, ma aggiungo anche che domani sera alle 21 ci sarà anche la messa in onda del Radio Italia Live speciale estate, che è stato realizzato ieri sera proprio al Bravo Baia di Tindari insieme ad Ermal Meta. È vero che andiamo nei villaggi, andiamo in giro, però vi cerchiamo, vi vogliamo incontrare e poi condividiamo quello che realizziamo in questa atmosfera vacanziera, cercando di contagiarvi, di farvi sentire un po' in vacanza anche se non lo siete. Quindi l'appuntamento domani sera alle 21 per il Radio Italia Live e il concerto di Ermal Meta, questo pomeriggio alle 15 la sua intervista, e noi lo ascoltiamo adesso con Calma Metafisica. Il cielo.

Calma metafisica, Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. L'appuntamento è domani per il Radio Italia Live di Ermal Meta e oggi pomeriggio alle 15 per l'intervista è su Radio Italia, solo musica italiana, pochissimi secondi alle 10.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 2 luglio 2026. Carta canta, ma che carta vola! Un gruppo di studenti dell'Università di Pisa ha conquistato il Guinness World Record realizzando l'aeroplano di carta più grande del mondo. Il velivolo è il risultato di Icarus, un progetto nato tra gli allievi della facoltà di ingegneria. Costruito a mano esclusivamente con carta e colla, l'aeroplano ha un'apertura alare di 20,04 metri e lungo 7 metri e ha volato per 59 metri, superando il precedente primato mondiale detenuto dal Braunschweig Institute of Technology dal 2013. Il record è stato certificato. A Pescara fugge all'alta dei carabinieri, dopo un inseguimento si schianta e muore spappolato. E Ciarelli Massimo, un pregiudicato. Il 7.30 del Tycoon, solo dalle criptovalute il presidente degli Stati Uniti ha incassato $1 miliardo. 927 pagine da leggere sono tutti i guadagni del Tycoon, mentre Biden di pagine sui suoi guadagni ne aveva soltanto 11. È un poveraccio al confronto, no? A proposito del Tycoon, il pieno costerà meno? I prezzi della benzina scenderanno immediatamente. Devono farlo, lo ha ordinato Donald Trump. Il rapporto deficit-PIL italiano in calo segna meno 7,8% nel primo trimestre 26 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Aumenta invece lievemente la pressione fiscale, 37,6%, e nei dati Istat crescono anche la propensione al risparmio e il reddito delle famigliuole. La Meloni ha ricevuto Parmitano, l'astronauta, siamo molto orgogliosi e curiosi, e ha dato il tricolore all'astronauta per la sua prossima missione nello spazio. Il piano casa passa la fiducia al Senato, il decreto diventa legge, commenta Salvini dopo anni di chiacchiere, 60.000 case a chi è in lista. L'Iran dice lo stretto di Hormuz è nostro, gli Stati Uniti smettano di fare polemiche, creato un comitato per la sovranità sul Libano. Non rinunceremo al nucleare civile, dice ancora il governo di Teheran. Le ondate di caldo, ma sono previsti giorni di tregua, infatti bollino rosso ormai solo su poche città. Cade in montagna e muore in Carnia, mi sono perso, aveva detto la moglie, poi più nulla. Il governatore della Banca Centrale Americana Walsh dice che la Fed resterà indipendente, ci sono rischi di inflazione, sì, ma sono diminuiti. Dice la bravissima e simpaticissima Chiara Francini. Zittivo, signore petulanti al supermercato mostrando loro le tette. Mai fidanzati, non le facevo toccare prima del quarto appuntamento. Sì, lo sport, e per lo sport il tennis, Jannik Sinner è al terzo turno di Wimbledon, il portoghese Borges è stato battuto in 3 set, anche Cobolli è andato avanti e ha chiuso in 4 set con Navone. Quanto a Sinner, tornerà in campo con l'americano Brooksby. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppure in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante

Le ore pomeridiane, nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali con successivo coinvolgimento delle aree interne, della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove prevarranno condizioni generalmente stabili. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tante volte mi sono chiesta, chissà, le bambole di Pezza all'Eurovision Song Contest quest'anno avrebbero modificato tutto, avrebbero cambiato le cose, ma non lo possiamo sapere. Questa era Porno su Radio Italia, solo musica italiana. Devo dirvi anche che l'EBU ha fatto un annuncio. Che cos'è l'EBU? L'Unione Europea di Radiodiffusione, cioè l'ente che organizza l'Eurovision Song Contest. E che cosa ha detto in questo annuncio? Che ha allargato un'altra volta i confini. Che bello poterlo fare. E infatti ha annunciato che ufficialmente l'anno prossimo prenderà parte all'edizione 2027 anche il Canada. Il prossimo maggio si farà in Bulgaria, perché vi ricordo che hanno vinto loro, ed è il primo nuovo ingresso nella competizione dopo quello dell'Australia, che è avvenuto nel 2015. Nei prossimi mesi poi toccherà al Canada. L'emittente pubblica CBC Radio Canada a selezionare l'artista, la canzone che poi rappresenteranno il paese, e il debutto avverrà a partire dalle semifinali della prossima edizione. Quindi staremo a vedere esattamente quale sarà l'artista che rappresenterà il Canada. Quindi confini allargati.
1: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Piazza, Loredana Bertè su Radio Italia, solo musica italiana. Mi fa tanto piacere il tuo messaggio, Carla da Cassina De Pec, che dice: ma non date quest'anno i consigli sui libri da leggere per l'estate? Dall'anno scorso mi è ritornata la passione per la lettura, ho divorato tutti i libri da voi segnalati, sto finendo l'ultimo. Carla, non ti preoccupare, guarda, mi hai fatto venire un'idea, ti dedicherò a te e tutti gli ascoltatori interessati un Vivere Bene, perché quello è un appuntamento di Vivere Bene, nei prossimi giorni, tra domani e la prossima settimana, vedrai che prepariamo tutto per intrattenerti con dei bei libri.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
5: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
12: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
11: A volte la realtà supera persino le AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
16: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
15: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Bam bam bambina.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno Enzo Miccio, ciao.
2: Eccoci qua, buongiorno Paoletta mia. Oggi qualche piccola pillola di moda per le nostre radioascoltatrici.
1: Sì.
2: Allora, tra i protagonisti della moda di quest'estate torna un grande classico, il top peplo, che si apre sul punto vita. Attenzione, elegante, contemporaneo. Qual è il bello di questo top? Che costruisce il look da solo, già da solo basta, il resto è solo un dettaglio. Allora, valorizza il punto vita e aggiunge movimento anche agli outfit più semplici. Allora, vediamo un po' come abbinarlo con i jeans, magari un po' larghi, le sneakers per un effetto un po' casual chic. Il contrasto tra il top e il denim funziona benissimo. Con i pantaloni morbidi o sartoriali per un look un poco più elegante è perfetto anche per l'ufficio o una serata, sapete bene, cambiando l'accessorio, il tacco di sera, la pochettina un po' più scintillante può funzionare 24 hours, come dico io. Con una gonna midi, magari in crochet o dal taglio pulito, è un outfit estivo e raffinato. Lo vogliamo indossare con i pantaloni harem, quelli un po' morbidi col cavallo basso, eccetera, con questi volumi un po' ampi per giocare con le proporzioni e creare quindi un look un filo più fashion? Lo potete fare. Un consiglio: se dovete comprarlo, sceglietelo nei colori facili da abbinare, ok? Il nero, il bianco, il beige, il denim. Così non sbagliate, limitate i danni, ragazze mie, ascoltate il vostro Miccio e noi ci sentiamo domani. Ciao Paoletta.
1: Guarda, solo uno scrupolo, Enzo, perché
2: dimmi.
1: Lo sapranno il 99 su 100, il top peplo è quello incrociato davanti, stretto in vita, che si allarga sotto e prende il nome dalla tipica veste dell'antica Grecia.
2: Delle dee dell'Olimpo,
1: ecco,
2: ovviamente.
1: Anche, comunque le donne dell'antica Grecia si vestivano così. Lo dico per quell'unica persona che non se lo ricordava. Ciao Enzo,
2: molto
1: domani.
2: Bene. A domani, ciao Paoletta.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Radio

0: Berlino, Ernia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
14: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

ricordi su Radio Italia, solo musica italiana. Il 31 luglio Blanco sarà al Sun Hill Festival, che è il più grande festival musicale del Kosovo, che è quello che è stato fondato da Dua Lipa e dal suo papà nel 2018, e l'edizione dell'anno scorso del 2026 sarà a Pristina dal 31 luglio al 2 agosto, quindi è un festival importantissimo, e lì ci saranno i più grandi nomi della scena internazionale. E oltre a Blanco ci saranno Katy Perry, Luis Capaldi, Martin Garrix come DJ, e per Blanco sarà la prima esibizione all'estero, e l'annuncio di questa presenza importante è stato accolto con grande entusiasmo sui social, e qualche abitante locale ha anche scherzato dicendo che inizierà a prendere lezioni di italiano per poter cantare le sue canzoni. Sì, ma d'altra parte tante persone imparano l'italiano grazie alla musica, le lingue in generale. E ora

0: abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

Guantanamera, Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, ed è una giornata per Biagio Antonacci veramente di vigilia, perché domani inizierà ufficialmente il suo tour Unplugged 2026. 40 concerti in 4 location uniche nel nostro paese, e parte dal Teatro Greco di Tindari, dalla provincia di Messina, lì dove siamo anche noi, no? In questo periodo ha scelto delle location meravigliose, e 40. E poi i miei colleghi Mauro Marino, Francesca Leto, Falivelli, Marco Falivelli e Giuditta Recco sono proprio a Tindari. Poi, oltre al Teatro Greco di Tindari, ha scelto l'Anfiteatro Romano di Lucera in provincia di Foggia, l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia, il Teatro Grande di Pompei. Insomma, andate a divertirvi, guardate tutte le sue date sul nostro sito raditalia.it per vedere i posti magici che ha scelto per i suoi 40 concerti. E lo ascoltiamo insieme a Giulia, e questa è l'ultima canzone.

Direzione La Vita, Annalisa, che parla di cambi di prospettiva che delle volte sono necessari, sono vitali, e sta accadendo un po' a tutti in questo periodo, proprio per come è cambiato il meteo. E tante destinazioni europee sono state aggredite da questo caldo estremo, e sta cambiando la modalità dei residenti e dei turisti di viversi la giornata, ma proprio in termini di orario, perché un sacco di negozi, di attività commerciali stanno cambiando gli orari di apertura, e i turisti cosa fanno? Perché riscoprono la siesta, il pisolino. C'è anche chi non dorme, però preferisce starsene in una camera d'albergo alle 2 del pomeriggio invece di prendersi il sole qua picchiato sulla testa. Molti si ritirano negli alloggi nelle ore più calde, quindi i negozi aprono più tardi, e gli operatori turistici propongono mercatini, visite guidate in orari insoliti, concerti all'aperto, cene che iniziano più tardi del solito, perché bisogna attenuare questo problema con il caldo. Vivere le città in orari non convenzionali ti dà anche la possibilità di scoprire un lato più autentico, lontano dalla frenesia, quindi si cerca di ottimizzare. Devi cambiare per forza, devi trovare il lato positivo, se no ti arrabbi e basta e non risolvi un bel niente, anzi se ti agiti è ancora peggio con il caldo. E noi ascoltiamo Bel Venerdì, c'è Eddie Brock su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bel venerdì, Eddie Brock su Radio Italia, solo musica italiana. Eddie Brock che non ha un tour estivo in corso, però si prepara per ottobre, tornerà ad esibirsi nei club, sarà a Roma il 21 ottobre, che è la sua città, il 25 alla Santeria Toscana di Milano.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Ciao da Laura Cremaschi
14: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
13: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
14: Acqua e sapone.
13: Oltre la convenienza.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
17: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
18: Yahoo! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
22: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti.

0: benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Quando si lavora bene, si insiste, si è costanti, i risultati prima o poi arrivano. Voglio parlarvi di un paesino in provincia di Oristano, nell'entroterra, si chiama Allai, è a una mezz'oretta di macchina da Oristano. Lo dico, lo specifico, perché i fortunati che andranno in vacanza in Sardegna magari potranno andare a fare una puntatina in questo paese. Perché ne vale la pena andare ad Allai, che ha 300 anime? È stato certificato Villaggio delle Stelle, ma è un certificato rilasciato dall'Istituto di Astrofisica delle Canarie, è un'onorificenza importante che premia quei territori dove l'inquinamento luminoso viene abbassato, resta sotto le soglie minime e dove c'è veramente una strategia per combatterlo, l'inquinamento luminoso. Ma non ci sono arrivati in due giorni, sono anni che ci lavorano, almeno quattro. L'amministrazione comunale ha riprogettato da zero l'illuminazione. Certo, parliamo di un paese piccolo di 300 abitanti, però insomma non saranno ricchi, è tutto proporzionato. Hanno sostituito i vecchi impianti con tecnologie che indirizzano la luce verso il basso e quindi non c'è dispersione verso l'alto. E l'illuminazione pubblica infatti è la causa principale dell'inquinamento luminoso, e infatti nelle città a occhio nudo le stelle non riesci a vederle, invece ad Allai ci sono anche delle panchine panoramiche dedicate all'osservazione delle costellazioni con delle mappe celesti disposte in tre punti caratteristici del paese. Quindi ve lo ripeto, a una mezz'oretta di macchina da Oristano, il paesino si chiama Allai, e davvero complimenti a loro perché hanno fatto un lavoro straordinario. E ora Maradona, Ipeled, giornalisti.

0: Buongiorno Tiziano Ferro, questa volta insieme a Lazza su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e le serie TV, ma oggi vi parlo del film Minions and Monsters. I Minions sono tornati ed è il terzo capitolo con protagonisti assoluti gli omini gialli, e racconta la storia assurda, turbolenta, vera di come i Minions hanno conquistato Hollywood diventando star del cinema, perdendo tutto, liberando mostri nel mondo. E una volta creato caos nel mondo, si sono riuniti per cercare di salvare il pianeta da quello che loro stessi avevano creato. Potete trovare Minions and Monsters al cinema.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Alla ricerca della qualità.
8: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
10: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
18: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
19: I regali di Natale.
20: Ma è piena estate.
19: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
21: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
22: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Leonardo da Vinci, poesia su Radio Italia, solo musica italiana. Lo riascoltiamo adesso, Luca Ward, la frase tratta da una canzone.
1: Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te.
0: Non c'è, Laura Pausini, questa è la canzone da individuare. Bravissima, Graziana da Roma, complimenti a te. Graziana, bravissima, impiegata amministrativa, vive a Roma ma è nata a Bari, è sposata con David, insieme hanno due figli, Valeria di 19 e Samuel che ne compirà 17 il prossimo 15 luglio. Auguri Samuel in anticipo. Piatto preferito, un classico pugliese, riso, patate e cozze. Si dedica al teatro nel tempo libero, nel senso che recita, fa anche sport, e saluta la sua famiglia, la sua collega Paola e tutti i suoi compagni di lavoro dello studio. Un abbraccio, Graziana, è un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Federica Abate e Superman per chiudere l'appuntamento insieme anche questa mattina. Paoletta vi dà un bacio, vi do appuntamento a domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Vi lascio a Mario Volanti che è in mezzo al mare sulla barca a Tindari nel mare siciliano. Sono le 12:02 ed è il momento di Sky TG24.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: Attacco russo contro l'Ucraina, incendi e crolli a Kiev, almeno 17 morti, decine di feriti. Zelensky chiede agli USA la licenza per costruire Patriot. La Russia metta fine alle aggressioni, violenza inaccettabile, dice il ministro Tajani. Il governo smentisce lo stop agli aiuti all'Ucraina per il 2027. 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, questa è la denuncia di Save the Children a 1000 giorni dagli attentati del 7 ottobre, quasi l'80% sono sfollati, precisa l'organizzazione. Trump ottimista sui colloqui tra Stati Uniti e Iran, stiamo vincendo, dice, il Qatar conferma progressi positivi, il presidente respinge le accuse per i guadagni record, il Vaticano scomunica le Fevriani dopo la consacrazione dei vescovi, nozze e confessioni sono invalide, avverte la Santa Sede. A Pescara uno scooter non si ferma, l'alto dei carabinieri si schianta, muore un uomo di 43 anni a Milano, i funerali dell'agente della polizia locale morto in un inseguimento. Una settimana fa il sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo vivo sotto le macerie, il bilancio provvisorio è ormai vicino alle 2.300 vittime. I mondiali di calcio, Stati Uniti, Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi. A Wimbledon Sinner batte Borges, avanza al terzo turno, oggi 5 gli italiani in campo.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

Buongiorno, è giovedì, voi siete lì, io sono qui a bordo dello studio esterno estivo galleggiante, si chiama In Onda il nostro studio estivo, così si chiama In Onda, perfetto, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito qui al largo del bravo Baia di Kindari in Sicilia. Eccole le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Al numero 8, stabile, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Stare con

È finito anche il penultimo spaccato, domani l'ultimo, le prime quattro posizioni, ve le racconterò ancora una volta da qui, dal nostro studio esterno estivo, galleggiante, fortunatamente, un po' ondulante, non troppo, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito in Sicilia. Siamo al largo del bravo Bai di Tindari, al quale va la linea, noi ci risentiremo domani da qui. Ciao, ciao. Okay.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
4: C'era un ragazzo.
5: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
6: Fatti mandare dalla mamma.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato

0: media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Elettrico, diesel o benzina?
9: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi!
15: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
16: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
15: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
17: Dobbiamo parlare.
18: Lo sapevo.

0: alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Si balla ma si suda anche, quindi ora ballare magari no, più tardi potremo anche farlo. Intanto buongiorno, bentrovati, siamo in diretta dal bravo Baia di Tindari in Sicilia, salutiamo Mario Volanti con la classifica. Oggi siamo qui e Francesca purtroppo ancora estesa, non ha voce, però insomma si ripiglierà, magari domani avremo modo di averla qui con noi in diretta. Intanto vi faccio dire che ore sono dalla festeggiata di oggi, che è Lidia Maria Tarsitano che fa il compleanno. Ciao, auguri. Che ore sono?
1: Le 13 e...

2026, un record non da battere ma da combattere. A giugno il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo, lo afferma Copernicus, l'agenzia climatica dell'Europa, che registra temperature giornaliere superiori a quelle già record del 23 e del 24 per questo periodo dell'anno. Il picco è stato il 21 giugno con 21 gradi, dati non inattesi, anche legati al riscaldamento anomalo portato dal Niño, questo annunciato come particolarmente intenso. Con le temperature oceaniche e questi livelli e il Niño all'orizzonte, è probabile nei prossimi mesi il superamento di ulteriori record, stima Copernicus. Intanto però ci sono momenti, e almeno in Italia, con le ondate di caldo che lasceranno qualche giorno di tregua. Infatti cala vertiginosamente il numero dei bollini rossi. Walsh, il nuovo governatore, dice che la Fed, la banca centrale americana, resterà indipendente. Ci sono rischi di inflazione che sono però diminuiti. La Fed resterà così con molta attenzione. Il 730 del Tycoon, ecco uno che i problemi non ce l'ha, solo dalle criptovalute ha fatto incassare al presidente $1 miliardo. 927 pagine per elencare nel 730 americano del Tycoon tutti i suoi guadagni, mentre Biden, che poveraccio comunque non era, di pagine con i suoi guadagni ne aveva soltanto una dozzina, anzi 11 per la precisione. Il tycoon poi dice che la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo, ottime riunioni in Qatar, e il prezzo del petrolio, come dice, è più basso, ha affermato, è merito mio, e ti pareva. Alla Camera via libera all'unanimità la proposta di legge con misure a protezione dei minori in contesti di criminalità organizzata. Una volta tanto sono tutti d'accordo, e ci sarebbe anche mancato questo. Intanto il rapporto deficit PIL è in calo, segna meno 7,8% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Aumenta lievemente, e ti pareva, la pressione fiscale, 37,6%. Il piano casa è passato col voto di fiducia, Salvini gongola e parla di 60.000 case in arrivo per chi è in lista. Dice la bravissima

0: Sì, ma è affascinante regina di Hollywood, Sydney Sweeney. Io credo che le foto sono diverse, ora sono truccate e ho 15 anni in più. È una risposta con la quale voglio smontare con naturalezza le voci che aleggiano sul mio conto riguardo a eventuali ritocchini. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1 in arrivo a Silverstone, dice Verstappen, è una gara storica. Mercedes che vola nelle classifiche con la coppia Antonelli-Russell. Intanto il 19 luglio poi si corre anche in Belgio. E per il ciclismo è in arrivo il Tour de France, sabato via da Barcellona. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Marcata instabilità temporalesca sull'Italia a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovescia temporali sarà a carico delle regioni centrali e meridionali, nonché e della Sardegna, mentre al nord prevarrà un tempo tutto sommato stabile con clima gradevole. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Per maggiori dettagli visitate l'app deilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Entro nello

climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Cabana, hola Cabana e Irama Cabana e prima Angelina Mango che Dio ti che te lo dica fa, scusate, è il caldo qua, si fa sentire anche oggi. Ciao a Teo Celentano che è qui, c'è anche l'Andre Manzo, stiamo preparando perché oggi alle 15 avremo degli ospiti, ci sarà qui con noi Ermal Meta, ieri sera ha fatto uno show bellissimo che potrete ascoltare domani sera, è venerdì domani, sì, domani sera su Radio Italia naturalmente, molto bello lo show che ha fatto qui ieri, oggi parleremo con lui di un po' di cose che lo riguardano. Nel frattempo siamo, come dicevamo prima, al bravo Baia di Tindari e siamo sempre noi, quei soliti, cioè nel senso...
1: Mauro Marino.
0: Che c'è?
1: Francesca Leto.
0: Che non c'è perché ancora è senza voce, tant'è che oggi è giovedì, oggi c'è l'appuntamento sui suoi social del...
2: È Francilicious.
0: Francilicious, muto, per la prima volta nella storia è muto, quindi senza un commento, quindi se volete ve lo commento io. A casa mia funziona così, giusto che inizia così sempre, e quindi insomma seguitela sui social perché c'è il Francilicious anche oggi. Chi abbiamo? Quel
3: pesciolone bestione.
0: Di Andrea Mazzellone, come dicevamo prima, sei già... Chi è?
4: E sì, oggi è giovedì, sì, che è il giorno dopo il mercoledì, ed è il giorno prima del venerdì, sì, che c'è l'indovinello!
0: Infatti, sì, domani faremo l'indovinello anche da qui e speriamo ci sia anche Francesca, ci sarà anche lei, penso domani, no? Sì, forse ce la farà. Nel frattempo dicevamo che è il compleanno di Lidia Maria Tarsitano, che è qui, che ci dà una mano e quindi... Allora, di solito la fa il capo, il taglio della torta. Questa sera tocca

0: Sarate in piazzetta prima del DJ set e faremo il taglio della torta per il compleanno di Lidia Maria. Scusate, questo, siccome noi siamo una grande famiglia, volevamo, come dire, condividere con tutti questo. Abbiamo detto tutto, manca il numero, se volete essere con noi, anche se siamo non a Cologno Monzese ma qui al bravo Baia di Tindari, il numero è sempre lo stesso, 331 995 0095. Abbiamo detto tutto e allora 40 secondi al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Ciao Amy, è passata anche Amy. Vedo che a quest'ora qui in piscina è tranquillo perché sono tutti a pranzo, quindi non vogliamo disturbare, parliamo sottovoce, lasciamo gli amici che sono qui in vacanza al loro cibo, giusto? Quindi noi andiamo, grazie.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Radio Italia Summer.

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gela

0: rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: C'era un ragazzo.
13: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
14: Fattima dare dalla mamma.
13: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Sorry, scusa, lo sento. Noi qui siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a caso. Piano con quel braccio, Lidia Maria, fa caldo, si suda. Non vorrei che poi, insomma, sai, qua un calo di zucchero improvviso, boom, e via. Un po' di messaggi che sono arrivati. Ciao Mauro, spero tu stia meglio. Un abbraccio grande anche a Francesca e a Lidia Maria. Stefano da Chieri, caro Stefano, io sì, sono ancora un po' raffreddato, ma mi sta passando. Francesca, diciamo che è ancora in posizione orizzontale, ma sta recuperando. E Lidia Maria è qui, oggi festeggia anche il compleanno. Ha detto che paga da bere a tutti stasera, ma a tutti gli ospiti qui del villaggio, Ciao Mauro, finalmente il momento migliore della giornata con voi, grazie e auguri di pronta guarigione a Francesca, un saluto, ciao Leandro. Poi c'è nonna Greta e Tina, scrivono: buongiorno Mauro, Francesca, buona giornata, per favore fate gli auguri di buon compleanno a Wendy, la nipote di nonna Greta e Tina, grazie, quindi tanti tanti auguri. Poi ancora Mauro Eleonora scrive: grazie per la compagnia, buona guarigione a Francesca, un abbraccio forte, grazie. Abbiamo anche qua tantissimi auguri a Lidia Maria, e avevo detto che è romantica, vedi? La vita è magia, dice Alessandra da Pordenone, prendi nota mia cara. Poi ancora: buon giovedì Mauro, mi dispiace per Francesca, ascolto. Alessandro da Palermo, che ringraziamo e salutiamo. Poi leggeremo anche gli altri. Io direi che possiamo mettere una bella canzone, che è bella davvero, lo dice anche lui nel titolo, ultimo.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Nella stessa direzione, tutti a quest'ora nella stessa direzione che è verso il ristorante, poi al ritorno tutti nella stessa direzione che è verso il mare o la piscina, almeno qui da dove vi stiamo trasmettendo, ma tutti alle 3 saranno nella direzione nostra, perché qui alle 15 avremo Ermal Meta dal bravo Baia di Tindari, e l'abbiamo già detto prima e lo ribadiamo, e quindi potete seguire l'intervista se vi fa piacere in radio, ma anche in tempo reale sui nostri social, perché vi raccontiamo tutto eccetera, quindi vi aspettiamo anche alle 15. Nel frattempo tempo, grazie, puoi andare.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.

0: poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
4: e alle nostre vacanze romane,
5: anche se non siamo a Roma.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

di Luciano Ligabue, hai visto chi c'è là su quel balconcino là? Lo vedi, fa livelli, lo vedi? È nel chill, è lì sul balconcino, lancia la treccia sotto, giusto? Chi è che lanciava la treccia? Vabbè, comunque, non lanci niente? Non lanci nulla, non va. Niente, scusa, salutiamo Falivelli che è qui di fianco a noi sull'altro balconcino, eccetera. Un paio di messaggi al volo perché Lidia Maria dice che ha fretta. Allora, potete fare gli auguri di buon compleanno a mia mamma che si chiama Giusi da parte di Simone, certo che sì. Tanti auguri. Poi un altro compleanno a Tiglio da Patti che è qua vicino. Fate gli auguri di buon compleanno a mia moglie Cetti, anche da parte delle mie figlie Rosa Maria e Giulia. Quindi tanti tanti auguri a voi. Anche oggi festeggiano insieme a te loro, hai visto, questi nostri amici. Ora c'è Malika Yan, una possibilità.

non stress come quelli che sono qui in vacanza a Baia di Tindari. Non c'è stress, siamo tranquilli, beati, belli, mare, piscina, si sta da Dio, quindi siamo belli e rilassati. Marco Mengoni a chiudere questa prima oretta insieme, ne abbiamo ancora due a disposizione, alle tre avremo in diretta con noi Ermal Meta che è già qui, e saluto Emanuele da Brescia che dice ciao Mauro, quindi se Francesca in questo momento è in posizione orizzontale sul letto

Significa che sta supina, povera Pina. Era carina, bravo, grazie, ci è piaciuto, un abbraccio a te. E intanto vi posso dire che sono le 2:02, mannaggia.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di che un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: però anche no, J-Ax, Ipiaio, però anche no, lo sfogo, lo sfogo ci vuole. Perfetto, grazie. Allora, siamo nella seconda oretta insieme con Mauro Marino da solo, Francesca è in posizione orizzontale senza voce, probabilmente tornerà domani. Io sono qui con Lidia Maria Tarsitano che ci sta dando una mano e oggi anche la super festeggiata perché fa il compleanno, non possiamo chiedere quanti anni fa, però diciamo che è giovane, che non è carino, hai capito? Quanti ne fai? Quanti so? 29? Mannaggia a te, mannaggia, siamo quasi coetanei. Allora, parliamo, visto che non c'è Francesca, mi spiace per te, ma dobbiamo trattare questo argomento che è importante, come devono fare la pipì i maschietti, ok? Perché solitamente noi la facciamo in piedi, però qualcuno la pensa in modo diverso. Secondo diversi studi scientifici, per gli uomini fare la pipì da seduti è una scelta molto pratica. Innanzitutto aiuta a mantenere il bagno più pulito, perché noi sappiamo che a volte si usa quel coso lì come un idrante e non è molto carino, e quindi aiuta a mantenere il bagno più pulito perché riduce appunto queste gocce che vanno a finire un po' dappertutto. Molti uomini sposati dichiarano di farlo proprio per questo motivo, cioè un piccolo gesto che favorisce la convivenza domestica evitando discussioni per il bagno sporco, la tavoletta lasciata alzata, eccetera. Dal punto di vista dell'igiene, diversi studi mostrano inoltre che il getto della pipì, insomma, quando colpisce l'acqua da una certa altezza, genera microgocce che si disperdono nell'ambiente, quindi è un po' poco igienico, diciamo così. E infine, per gli uomini che soffrono di disturbi di urinari, insomma problemi della prostata, urinare da seduti può favorire uno svuotamento più completo della vescica, quindi stiamo dando delle informazioni importanti che riguardano anche la salute. E quindi niente, noi vi abbiamo riportato la notizia, ora fate come volete voi, non c'è problema, scegliete e magari fateci sapere, insomma, se siete più comodi oppure no. Però quando tu ti alzi, no, metti alle 3 di notte perché vuoi andare a fare la pipì, parlo dei maschietti, e vai in bagno, non vuoi accendere la luce, lì è problematica, forse è meglio sedersi, no? Dico, una domanda che mi pongo, non lo sappiamo. Sta di fatto che abbiamo trattato anche questo argomento, non ci facciamo mancare nulla qui a Radio Italia, solo musica italiana. Adesso invece c'è il Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Benvenuti, benvenuti tutti. Laura Pausini è con noi. Parlavamo prima dei maschietti, se farla in piedi o se farla seduta, la pipì. E qualcuno mi dice, anzi no, Tony, il nostro amico Bao Bao Miao Miao, ciao ciao. Maurino, sono anni che ho problemi lì, insomma, e ti garantisco che in piedi è molto meglio. Quindi noi ci fidiamo di quello che ci dice il nostro amico Tony. Ora possiamo andare, grazie.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai i prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
9: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
8: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: agitare Coca-Cola. Allora, dico traccia 9 CD 2, sto parlando della nostra compilation Radio Italia Summer East 2026, che è uscita da pochissimi giorni. 32 canzoni, tutte le più forti del momento, e traccia 9 CD 2 appunto c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Poi abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari, Lorenzo Giovanotti con Alfa, Serena Brancale, Levante, Delia, Fulminacci, Annalisa, Madame, Elisa, The Colors, Noemi, e poi che ne so, Gaia, Elettra Lamborghini, Blanco ed Elisa, Safe, J-Ax, Paola Iezzi, Fred De Palma, Anita, Amy Schiller, insomma tutte le 32 canzoni più forti dell'estate sono qui nella nostra compilation che trovate dappertutto, si chiama Radio Italia Summer Hits 2026. Per maggiori informazioni e per la completa tracklist andate sul nostro sito radioitalia.it. grazie. Ora qualche messaggino al volo. Un caro saluto per tenermi in compagnia in questi giorni che Francesca è via, un abbraccione Mauro da parte di Andreina, grazie Andreina, e ciao Maurino ancora. Poi Anna Chetti dice buongiorno, auguri, buon compleanno a Lidia e anche a me, sicuramente insomma è una persona top, dice, quindi anche lei fa il compleanno oggi, auguri anche a te. Poi Mauro, sono Anna, buona giornata, un augurio a Maria, Lidia Maria per il suo compleanno, una buona guarigione a Francesca e un buon proseguimento di giornata a tutti. E ancora abbiamo qui, ciao bellissimi, voglio fare gli auguri di una buona guarigione a mio cugino Andrea che sta in ospedale, ti aspetto fuori, testina mia, ciao da Moira di Motta Visconti. Ora andiamo 40 secondi al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembiate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: sicuramente un giorno migliore qui al Bravo Baia di Tindari in Sicilia, perché tra poco alle 15 ci sarà con noi Ermal Meta, quindi vi aspettiamo, non perdete questo appuntamento. Grazie.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639.

0: 19. Leggere attentamente le avvertenze. Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

Molto bene, Ermal Meta è arrivato, è qui con noi, tra poco sarà in diretta, preparatevi. Nel frattempo, carissimi, fareste gli auguri a nostra Silvietta che oggi festeggia il nuovo lavoro? Ci portate fortuna, grazie, ma molto volentieri, in bocca al lupo. Ciao Mauro, arrivo adesso, deduco che Francesca non stia ancora bene, fa i miei più cari auguri, che sfiga però, ma insomma sempre divertente. Wanda da Milano, purtroppo è senza voce, ma recupererà, arriverà nei prossimi giorni. Buongiorno Mauro, Francesca riprenditi, dobbiamo ascoltare la nostra sigla hawaiana, dice Luisa da Portici, e poi un saluto al mio amico Valerio che non vi ascolta mai, però oggi c'è, quindi lo salutiamo. Lo sai che chi non ci ascolta mai poi gli capitano cose che quindi ricordati Valerio, visto che oggi stai ascoltando, che sia una buona abitudine, perché sarà sempre più bello per te tutto, e sarai anche molto più bello, nel senso che chi ascolta Radio Italia diventa sempre più bello. E guarda, guarda, infatti guarda che bella gente che c'è qui intorno a noi, perché tutti ascoltano Radio Italia, certo. Molto bene, possiamo andare con la prossima canzone velocemente. Clara e San Giovanni, Le ragazze.

0: parlavamo di bei ragazzi, ecco qui Ermal Meta.
1: Grazie, sei troppo
0: ciao
1: buono.
0: Ermal, ben
1: ciao.
0: Arrivato. Ti sei ripreso dalla serata di ieri?
1: Sì, no, ma è stata una bella serata. Questo è il caldo.
0: Il caldo c'è, fortunatamente qui c'è il mare, al bravo Baia di Tinder, e quindi sì, uno può farsi il bagnetto.
1: Certo.
0: Puoi anche tuffarti dopo, ma so che dai, hai degli impegni e dovrai andare
1: via.
0: Un
1: concerto stasera a Enna, quindi insomma, forse è meglio non indugiare tanto nell'acqua.
0: No. Allora, innanzitutto grazie per essere qui con noi, per essere stato qui con noi ieri sera. Hai fatto
1: grazie
0: uno show molto molto bello, ci è piaciuto tanto.
1: Grazie.
0: Chitarra, voce, pianoforte, insomma ci hai regalato delle belle emozioni.
1: Sì, è stato molto molto bello. Poi sai, io penso che la parte più bella di un'esibizione sia proprio quella un po' più cruda, un po' più nuda anche, no? Poi lo spazio anche lo permetteva, era proprio in linea, quindi.
0: Infatti a un certo momento hai chiesto al pubblico, noi eravamo tutti lì, abbiamo sentito, ma devo farne di più di questi concerti chitarra e voce? E il pubblico ha risposto sì.
1: Già qualche anno che mi puntano su questa cosa qui.
0: Perché è molto intimo, no? Come rapporto in quel momento col pubblico, che dici? Non...
1: Beh, e anche il suono che si sviluppa è estremamente scarno, quindi c'è uno strumento e la voce, quindi è un po' anche l'essenza delle canzoni, il modo in cui poi alla fine sono state scritte.
0: Certo.
1: No? Quindi si torna un po' in qualche modo all'origine, quindi al punto zero di quando una canzone nasce.
0: Certo. Sei passato da una situazione intima tipo ieri sera ad un pubblico enorme, quello di Palermo, di Radio Italia Live, il concerto, perché eri lì con noi, quindi.
1: Sì, è stata una cosa bellissima, poi insomma tutta quella gente così, insomma, così partecipativa anche, perché davvero il pubblico era super coinvolto. Poi un palco bellissimo, orchestra che suonava da paura, insomma.
0: Certo.
1: è stata un'esperienza magica.
0: Ma a prescindere da quello che sono, insomma, la situazione, il pubblico eccetera, volevo capire, per un cantautore come te, insomma, che si scrive le canzoni, che ha comunque dei testi importanti, trovarsi davanti a un grande pubblico tipo Radio Italia Live, il concerto, c'era tanta gente, no, ora non possiamo neanche di quanti, perché comunque erano tanti, a una situazione tipo questa, no? Tipo ieri sera in una struttura, cioè come reagisci, cioè, cosa percepisci tu in quel momento?
1: È molto diverso, però quando le persone sono di meno, quella, diciamo, definiamo la tensione, è un po' più alta, no? Perché il suono è più scarno, quindi ogni dettaglio è importante, no? Quando ti trovi poi con uno strumento in mano e la voce e nient'altro, sono due sensazioni molto diverse. Devo dire che fa più, tra virgolette, paura suonare davanti a molta meno,
0: certo,
1: gente, come
0: certo
1: è stato ieri sera, piuttosto che davanti a 100.000 persone, non
0: certo
1: so quanto ce n'erano
0: certo
1: in piazza la sera.
0: L'unica canzone che non hai fatto chitarra voce è il nuovo singolo Calma Metafisica, che adesso andiamo ad ascoltare.
1: Va
0: ma
1: bene,
0: per ovvi motivi, no? L'hai fatta, cioè hai dovuto cantare su una base ieri
1: no
0: sera.
1: Ma non rende chitarra e voce,
0: non rende, dici?
1: No, è proprio diverso.
0: Secondo me invece rende lo stesso, perché è il testo che è importante. Comunque l'ascoltiamo, Calma Metafisica, Ermal Meta.

0: Metti un po' di musica romantica, l'abbiamo messa, quella di Ermal Meta, che è qui con noi in diretta. Questa canzone, diciamo, l'hai fatta ieri sera. Tra l'altro mi piace anche il video di questo brano che hai realizzato.
1: Sì, molto divertente.
0: Sei tornato negli anni 60, diciamo, 50. No? 50-60.
1: Sì, sì. 50-60.
0: Come
1: sì.
0: mai questa scelta?
1: Bah, mi sono ispirato a due cose. Mm. Il film Don't Look Up, mm-hmm. dove c'è questa psicosi generale. Certo. È una serie che si chiama The Fallout, mm-hmm. che insomma racconta un'era post-atomica, e quindi sai, mi sembrava veramente in linea con quella che è la canzone, che racconta comunque in maniera circoscritta un'estate, come dire, torrida, nella quale ti devi divertire per forza, perché l'estate è quasi come il Capodanno, ti impone la stessa cosa con tutto quello che succede poi in giro per il mondo. Quindi sembra un po', insomma, sembra un po' distopico, anche nella mia testa era così, quindi l'abbiamo voluto realizzare in questo modo qui.
0: Ieri sera hai fatto anche un inedito che ogni tanto fai, mi hanno detto, sono andato a cercare eccetera anche con la redazione, che è Invecchio.
1: Ah sì, beh, è una canzone che ho scritto tantissimo tempo fa. Non l'ho mai incisa questa canzone qui, non esiste.
0: Perché?
1: Una registrazione. Boh, perché la scrissi e rimase lì, insomma, su un foglio e così nella memoria, gli accordi che avevo in testa. Non l'ho mai incisa e ho iniziato a suonarla ultimamente, insomma, mm-hmm. da quando poi ho fatto il mio percorso personale, perché questa canzone veramente nasce probabilmente nel 2008-2009, mm-hmm. è stata scritta tantissimo tempo fa. Se la scrissi così, pensando a mia nonna, dedicando alla mia
0: molto
1: nonna.
0: Molto bella, sì. Comunque. Devo
1: grazie.
0: Dire. E un'altra canzone mi è piaciuta molto, infatti l'ho segnata, il Braccialetto della Fortuna.
1: Sì, fa parte dell'ultimo disco.
0: Che è molto bella anche quella. E abbiamo notato che fortuna c'è in questa canzone. C'è In buona fortuna il 2024 e poi c'è anche Fortuna, che vabbè, tu sai a cosa fa riferimento Fortuna, no? Hai dedicato una canzone a Fortuna? Hai scritto una canzone per Fortuna?
1: Sì, ne ho scritte diverse.
0: Diverse, però ce n'è una che non, ancora nessuno ha sentito.
1: No, beh, sì, ce ne sono diverse.
0: Ah, diverse.
1: Insomma, che lei si canta, si canticchia così ogni tanto in giro per casa.
0: Sì, sì.
1: Perché c'è un disco intero
0: a Fortuna. No, però dicevo, ricade spesso Fortuna nelle tue canzoni, il titolo.
1: Perché, sai, penso che il concetto di Fortuna è una cosa che io ho usato abbastanza spesso, diciamo, perché comunque la fortuna è quella che tutti cerchiamo, è quella per cui ci danniamo a volte tanto, ma senza poterla effettivamente, come dire, imbrigliare, mm-hmm. darle una direzione, no? Quindi tutti gli uomini cercano la propria fortuna, andare a cercare certo. fortuna, eccetera. E infatti la canzone Buona Fortuna dell'album Buona Fortuna è stata scritta prima
0: 24 prima
1: è stata,
0: ancora
1: prima della nascita di mio figlio,
0: certo.
1: ma un anno prima non c'era neanche proprio l'idea,
0: l'idea.
1: No? E quindi devo dire che probabilmente è sempre stata nel mio destino,
0: certo.
1: evidentemente.
0: No, l'abbiamo notato, per quello che volevamo parlarne al volo. Ora ascoltiamo Stella Stellina, qui Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Allora, mentre andava Stella Stellina di Ermal Meta, noi stiamo mangiando questa granita buonissima che ci hanno portato gli amici del Bravo.
1: Serviva, hai visto? Grazie fresca, a tutti grazie. Gli amici del Bravo che ci hanno inondato di granita.
0: Che gusto è la tua?
1: Pesca.
0: Ah, io fragola, ecco. Lidia Maria, visto che oggi è il tuo compleanno, vedi? Se
1: auguri.
0: Vuoi anche tu, hai capito? Una bella granita per te. Allora, Emma, ti lasciamo andare, perché insomma sappiamo che hai da fare, ti devi muovere, hai da fare un po' di chilometri. Volevo solo parlare, ieri sera sentivo i nostri colleghi, che Giuditta e Marco, parlavi con loro dei 20 anni di carriera, ormai sono 20 anni di carriera e 10 da solista, insomma.
1: Beh, devo dire che sono passati molto in fretta questi anni, sai?
0: Sono passati in fretta.
1: Sono passati veramente in fretta. Quando ci penso, così ogni tanto mi sembra di aver iniziato avantieri, non dico ieri, ma avantieri. E sono passati in un attimo, sono stati anni molto belli, ho fatto un sacco di esperienze, perché sono passato attraverso diverse band, ho fatto l'autore, ho fatto il produttore, poi ho fatto il musicista e basta, poi ho cominciato a cantare di nuovo, mi sono rimesso di nuovo in gioco sotto un altro punto di vista, perché comunque io prima di pubblicare Umano, che è stato il mio primo album, facevo l'autore, no? scrivevo e basta. E ho detto, ma ci voglio provare ancora una volta, vediamo che cosa succede. E devo dire che insomma è stata una buona decisione.
0: Tu hai scritto per tantissimi artisti, in effetti, prima di cominciare per te stesso, diciamo.
1: Sì, ma io continuavo a scrivere anche per me stesso, mettevo sempre cose da parte, ma non sapevo neanche io perché le mettessi da parte, mi veniva così in automatico. Continuavo comunque a scrivere tanto per gli altri, era la mia attività principale, cioè io come dire, dopo la fine della Fame di Camilla, che è stata la band che avevo prima, avevo davanti a me due vie, cioè o facevo l'autore, scrivevo canzoni per altri, oppure facevo veramente tutt'altro, e non volevo sprecare tutti quegli anni passati nella musica.
0: Hai fatto bene, infatti sei qui.
1: Ho iniziato a scrivere canzoni, devo dire che sono stati anche incontri molto fortunati, perché ho avuto la fortuna enorme di lavorare con grandi artisti, eccetera, quindi devo dire che è andata quasi subito molto bene. E poi ho deciso di provarci ancora una volta, di darmi un'altra possibilità, perché la verità è che mi mancava il palco. Io proprio mi sono mosso da quel momento lì, da quel pensiero lì. Avevo una grande mancanza nei confronti del palcoscenico, perché avevo voglia di fare concerti, naturalmente, se tu poi non sei in attività, non produci musica, non pubblichi musica, poi i concerti non li vai a fare. A me mancavano proprio i concerti, quindi ho voluto fare un disco per andare a fare dei concerti. Poi non immaginavo che sarebbe successo tutto quello che è successo.
0: Però è successo, per fortuna sei qui con noi. Tra l'altro è vero quello che stai dicendo, che la tua dimensione giusta è il palco. Ieri sera ci hai regalato 3 brani in più, tra l'altro, di quello che era previsto. E quindi si vede che proprio, insomma,
1: il minimo
0: è giusto, cioè se ti piace quello che fai e hai l'opportunità e vedi che la gente risponde, insomma, tu vai avanti e ben venga, insomma. Hai perfettamente ragione, ti lasciamo andare, ti ringraziamo per essere stato qui con noi al Bravo Baia di Tindari, e ci vedremo presto
1: a presto,
0: ci
1: presto. Ciao, buon'estate a tutti,
0: grazie a Ermal Meta, adesso Mediterraneo.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Businessman, sei contenta, Lidia Maria? Stai mangiando la granita, la tua prima trasferta, fai il compleanno, ti ha fatto gli auguri a Ermal Meta, che cosa vuoi di più dalla vita? Forse quelli di Fiorella Felizzatti sono arrivati, che ci sta ascoltando e ti fa anche lei gli auguri, vedi, alla fine, alla fine. Allora, è arrivato anche un messaggio qua di un ascoltatore, dice: ciao Mauro, vi segue sempre con grande stima, puoi chiedere gentilmente ad Ermal se può farmi un'audizione? Sono Michele da Bari e ambasciatore della musica tibetana nel mondo, suono le lunghe tube tibetane dal suono antico e ancestrale, mi piacerebbe portare questo suono alla notte della Taranta, perché lui sarà il concertatore lì alla notte della Taranta. Guarda, gireremo sicuramente questo messaggio. È andata via Ada? Ada, hai capito? C'è un messaggio da dare, glielo dai tu per la notte della Taranta a Ermal Meta. Ecco, grazie Ada che è qui con noi, va bene. E niente, poi volevamo dirvi, ascoltatori, che prima di andare via ci sarà una sorpresa per voi, quindi vi consigliamo di rimanere lì con il vostro smartphone a portata di mano, perché non si sa mai, giusto? Perfetto. Ma che dici, piove? C'è qualche nuvoletta, qualche nuvoletta, potrebbe piovere, chi lo sa. Mal che vada facciamo il bagno sotto l'acqua. Adesso c'è Alex Britti, Oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, molto bene. Buongiorno Mauro, Giuseppe da Potenza dice: qui ci sta un forte temporale, la temperatura è scesa a 10 gradi. 10 gradi. Sai cosa vuol dire 10 gradi? Freddo, devi mettere il piumino leggero, quello lì in 100 grammi. Mauro, volevo ringraziarti per i gadget vinti con te, Francesca, e i biglietti per andare a vedere Toy Story 5, Carlo da Manziana. E ci lascia anche una freddurina che abbiamo già letta, eh? Mandane un'altra, che quella la conosciamo già. Poi Margherita, Antonio, la Margherita di Savoia dice: caro, è un po' cattivella questa qua, eh? Non è tanto, cioè, è un po' cattivella. La leggo? Dai. La leggo, chiedo a te Lidia Maria, dammi una mano, riguarda una donna, la devo leggere? Non la leggo, no, perché poi si offende Lidia Maria o non lo so chi per lei. Un saluto da Villa Mar Cagliari, Pier Paolo, grazie per Paolo. E poi ciao Mauro, si saluta anche Anna, grazie, buona giornata. E a sto punto io metterei, se sei d'accordo, vai di Alfa. E vai, e vai, e vai.

0: mai? E vai.
1: Oh oh, e vai al volo. E scusa Mauro, è scesa di 10 gradi, quindi da 29 a 19, non 10 gradi, capito? Vabbè, comunque già si sta bene, 19 gradi mica male. E poi ti prego, leggila in diretta, lo faccio subito, eccolo qui. Meno male che non nevica, vi immaginate spalare la neve con questo caldo? Era carina questa, dai, era carina. E al volo, sono Federico, sono a Messina, si muore dal caldo. Potresti mettere e dedicare a mio fratello Alessandro Losing My Religion dei REM? Sì, la mettiamo subito dopo la pubblicità.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: È arrivato

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a Eolo.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fattimi andare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Quando sei in casa, ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, fammi sentire Radio Italia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Chiamo dopo, che chiamo dopo. Scusa, sono in diretta, scusa. Scusate, ero al telefono con i RIS di Parma per capire questa storia del DNA, perché non è che è molto chiaro. Gabri Ponte, Giovanotti, il tuo DNA, il mio DNA, il suo DNA. Comunque tutto a posto. Ciao Lorenzo, complimenti per questa canzone nuova. Al volo salutiamo questo amico Beppe dalla Valtellina. Ciao Mauro, al Passo Stelvio 50 centimetri di neve, si gioca con le palle di neve, non c'è paragone. Diffondi questa notizia, ma certo che sì, molto volentieri. Poi abbiamo Giuseppe, Aurora, Gaia, Giusi e Valeria che da Palermo stanno andando al concerto di Max Pezzali a Messina. Ci saluti? Ma certo, molto volentieri. Ciao ragazzi. Allora, per tutti quanti voi, attenzione, dato che abbiamo ascoltato Giovanotti, siete pronti per la nuova avventura di Lorenzo? Il 7 agosto da Olbia partirà Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lore, che è una festa itinerante dove la gioia, il ballo, i colori, l'energia travolgente di Giovanotti la faranno da padrone. Dopo la Sardegna, l'Arca farà tappa in Abruzzo, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Campania e approderà infine nella capitale, a Roma, al Circo Massimo, il 12 e il 13 di settembre. Ovviamente, qual è la radio ufficiale di questo appuntamento? Siamo noi, Radio Italia è solo musica italiana, radio ufficiale di Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lore. Oggi vi diamo la possibilità di portarvi a casa due biglietti per la grande festa del 12 agosto a Monte Silvano in provincia di Pescara, Music Arena. Non perdete questa opportunità, mandate ora un messaggio al 331 995 0095, scrivete Giova più il vostro nome più la vostra città, ripeto, Giova più il vostro nome più la vostra città al 331 995 0095, per andare alla festa di Giovanotti il 12 agosto a Monte Silvano, Pescara, Music Arena. Adesso Modà.

0: Volevo capire anch'io come Madame Marrakesh andava a Pescara a vedere il Giova Summer Party, l'Arca di Noè, e abbiamo scoperto, grazie a Natavini che ci ha mandato il nominativo, che va Manolo di Pescara. Ciao Manolo, bravo, complimenti. Bravo, bravo, bravo. Giuditta, Marco, bravi, bravi.
1: Ciao. Così sulla fiducia.
0: Bravi.
1: Prima di iniziare le due ore,
0: allora,
1: insieme.
0: Tu sei arrivata ora. Io, Marco, è mezz'ora che lo vedo là sul balconcino, esatto. Tranquillo e beato.
2: Comodo.
0: Tranquillo e beato, capito?
1: Va bene.
0: Così riposava.
2: Col tablet.
1: Allora lavorava.
0: Avete fatto gli auguri a Lidia Maria Tarsitano?
2: Sì.
1: Ma a mezzanotte di ieri abbiamo fatto gli auguri a Lidia Maria Tarsitano.
0: Ero lì che chiacchieravo, mi ho perso il filo.
1: È finalmente maggiorenne.
0: Hai visto? Gliel'ha fatti anche Ermal, quindi insomma.
1: Ah sì, proprio.
0: Vabbè, io me ne vado. Francesca si è affacciata prima alla finestra, pare stia tutto a posto, insomma, alla porta, anzi.
1: Okay.
0: Senza voce, però magari forse domani tornerà, chi lo sa. Chi
1: speriamo,
0: può dire? Noi siamo qua fino a domenica.
2: Giorno per giorno.
0: Invece io tornerò, se vi farà piacere, domani alle 13. Grazie Lidia Maria, ancora auguri, vi lascio con Giuditta e Marco, e grazie a tutti, anche a Cristina che era con noi della redazione. Ciao.
1: A domani.
0: Sono le 4.

0: Le vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli a Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, oggi è giovedì.
1: Beh, assurdo. Attenzione, assurdo. Vabbè, il telefono lì però, sì. Quindi non vale più tanto.
0: Ma non è che devi svelare tutti gli altarini.
1: No,
0: cioè.
1: No, ma io, si chiama Radio Verità, quella che stiamo facendo. E quindi sempre nell'ambito della verità, della realtà delle cose, vi diciamo che in regia c'è Lidia Maria Tarsitano, qui dal bravo baio di Tindari in Sicilia, e invece a Milano c'è Stussi.
0: A Milano?
1: A Milano. A Milano c'è Stussi.
0: Ok, allora amici, abbiamo un paio d'ore per raccontarci un po' di cose. Dobbiamo aggiornarci anche sui nostri artisti preferiti. Poco fa c'è stata Ermalmeta, ci ha raccontato un po' di cose. Poi trovate tutto sul nostro sito raditalia.it nel caso in cui vi foste persi un pezzo.
1: Certo.
0: No, vabbè, all'inizio non si fa mai. Non essere delusa per
1: questa
0: storia. Sono
1: rimasta molto male del fatto che tu abbia detto il sito senza. Vabbè, non importa. Abbiamo due ore anche per il faro nella nebbia. Insomma, quelli che ci ascoltano tutti i giorni sapranno. Se invece vi siete sintonizzati oggi per la prima volta, sappiate che è uno dei motivi per cui vale la pena rimanere qui.
0: Qual è il faro
1: nella nebbia?
0: No, non è un motivo per rimanere qua.
1: Secondo
0: assolutamente
1: me sì.
0: No. Il motivo per rimanere qua è che c'è tanta buona musica.
1: Anche.
0: Anche.
1: Sì. Soprattutto.
0: Ecco.
1: Soprattutto, va bene. E quindi iniziamo?
0: Sì. Dai, mettile uno.
2: Disco Italia. Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Vasco Rossi, Vita Spericolata su Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo salutare un'automobile intera.
1: Tutta un'automobile? Tutta chi un'automobile. C'è in questa automobile?
0: Irene, che è una bimba stupenda, sì. Poi ci sono Rodolfo, Maria Assunta e Carlotta, che è una nostra assidua ascoltatrice.
1: Io so tra l'altro che Carlotta è venuta a Radio Italia Live, il concerto a Palermo, e che si è divertita tantissimo.
0: Ha detto che è stato bellissimo, che però non è riuscita a salutarci, non è riuscita a prendere neanche un gadget. Carlotta, c'è cioè store.radioitalia.it.
1: Abbiamo anche i ventagli quest'anno, caspita, che sono bellissimi, sì. Quindi andate a fare un giro. Carlotta, vai a fare un giro anche sul nostro sito.
0: Bravo, bravo, bene, bene.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna.

0: fortuna, Antonella.
1: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
0: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: I regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Yahoo! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è!
19: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
20: Piacere! Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
23: Expert, gli esperti, sempre con voi.
22: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
24: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Irama, la genesi del tuo colore a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, è periodo di ombrelloni, di spiagge, di socialità da questo punto di vista, e quindi parliamone.
1: Allora, c'è una cosa che facciamo tutti, è inutile negarlo, soprattutto quando noi siamo all'ombrellone da soli, ma a fianco invece ci sono magari due amiche, due amici, una coppia di fidanzati, e è più forte di noi. Origliamo le conversazioni, ma non è che le origli.
0: E che cioè, mettono gli ombrelloni vicini.
1: Sono molto vicini gli ombrelloni. Si sente.
0: Tranne nel caso dei beach club, che però è una situazione privilegiata, lo comprendo.
1: Infatti. Però lì, cioè, non è che lo fai apposta, senti la conversazione. Quindi tu stai lì, magari metti le cuffie spente, facendo finta di non ascoltare.
0: Questo è un po' oltre.
1: Però, sì, davvero?
0: Questo secondo me.
1: Ah, vabbè, secondo me fai finta di leggere.
0: Vabbè, comunque. Cioè, allora, finché sei lì che prendi il sole e fai quello che stai facendo, evidentemente prendere il sole, allora non puoi evitare di ascoltare. Cioè, tu puoi evitare di vedere, ma non puoi evitare
1: di
0: ascoltare.
1: Io mi sento giudicata per questa cosa che mi stai dicendo, che non si fa finta di leggere, no, si fa finta di ascoltare la musica.
0: Si sente giudicato chi di fianco parla delle cose proprie.
1: Però ti posso dire che qualcuno ha fatto di peggio, perché adesso è diventato un trend su TikTok questa cosa. Cioè, non si limitano ad ascoltare le conversazioni dell'ombrellone a fianco, ma le registrano. Magari filmando, non lo so, l'ombrellone mosso dal vento.
0: Non stiamo parlando di corona.
1: No.
0: Ah, ok.
1: Però ti posso dire quasi.
0: Okay.
1: Quindi viene di fatto registrata la conversazione, poi viene postata su TikTok e si cerca in qualche modo di risolvere la diatriba che è in corso.
0: Ma
1: quindi,
0: perché
1: non lo so,
0: dovresti fare una cosa atroce come questa?
1: Lo fanno, lo stanno facendo. Cioè, non è bellissimo, è una cosa che credo sia anche illegale. Però è molto divertente vedere il video, perché tu sei lì e in qualche modo partecipi alla conversazione. Poi c'è solo un piccolo problema, che poi se si alzano vanno magari al bar,
0: ti perdi
1: il finale.
0: Ti perdi, è come quando ti addormenti guardando le serie TV, ci sono cose che perderai.
1: Sì, però non puoi tornare indietro. Io una volta addirittura avrei proprio chiesto: scusatemi, dite per favore come è andato a finire sta cosa che mi stava appassionando tantissimo.
0: Tutto questo per dirvi, amici che siete sotto l'ombrellone in questo momento e che evidentemente lo farete nei prossimi mesi, attenti ai vicini.
1: Quello che stanno facendo non è una story. Probabilmente
0: no,
1: vi stanno registrando. Attenzione.
0: C'è Baby K, Tuca Macarena.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Tananai, veleno su Radio Italia, solo musica italiana.
2: È un po' di tosse.
1: Eh no, era un...
2: Si è sentita un po' di...
1: Ho cercato
2: un po' di...
1: di
2: disturbo.
1: Sì, davvero? Dispiace. Allora, abbiamo già parlato di un videogioco che, anche se qualcuno è vagamente appassionato di videogame, sì, comunque sì, conosce. Per chi non lo conoscesse, si chiama GTA, sta per

0: uscire il sesto capitolo era attesissimo.
1: Sta per novembre, comunque sta fine per anno, però sta per, data l'attesa che abbiamo, che abbiamo manca vissuto poco. Finora. Sì, ma manca poco, onestamente. E questa coppia ha trovato un accordo per questo gioco, ma entriamo nei particolari.
0: Eh sì, perché il problema è quando uno dei due è un videogiocatore e l'altra persona no, allora in quel caso sai già che il tuo compagno o la tua compagna starà ore e ore e ore e ore a giocare a GTA, e quindi hanno messo giù questo contratto: dal 19 al 29 novembre la compagna non disturberà il suo fidanzato mentre gioca, sì, non commenterà quante ore ha passato davanti allo schermo, sì, non chiederà di fare faccende domestiche a meno che non abbia completato una missione o raggiunto un checkpoint.
1: Ok, c'è anche una clausola a favore della ragazza: se compra il gioco contribuisce all'acquisto con almeno 40 pound, quindi la metà più o meno di quello, sì, che costa, può cancellare una delle regole del contratto.
0: Una scelta però, una scelta. Non tutte. Io posso dire, sono molto d'accordo, 19-29 novembre alla fine sono 10 giorni.
1: Io credo che questo avvocato che ha fatto l'accordo sia un fenomeno.
0: Sì, è bellissimo,
1: perché
0: perfetto,
1: è un fenomeno, lui che ha avuto l'idea, un altro fenomeno. Io vorrei vivere la vita con questi contratti.
0: Tutta.
1: Sì, tutta.
0: Cioè non solo per
1: GTA. Ogni cosa. Però, per ogni cosa voglio fare questi contratti.
0: Credo che poi ci sia anche un impegno economico nel fare una cosa del genere, però vedi tu. Poi vedi tu, io sono d'accordo su quello di GTA, credo che lo farò anch'io. Però sarà su chi dei due giocherà.
1: Gioca prima. Esatto, ok. Credo. Comprate due console che l'avvocato costa meno, dai.

0: The Colors, Serena Brancale, Partenope su Radio Italia, solo musica italiana, anche Merkel Cremont ovviamente.
1: Sì, esatto. Allora, amici, ci aggiorniamo anche sulle notizie che riguardano i nostri artisti preferiti più tardi?
0: Certo.
1: Se non subito, con tutta la calma del mondo.
0: Va bene, va bene, siamo tutti calmi, perfetto.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
9: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Elettrico, diesel o benzina?
16: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONID esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Luciano Ligabue, balliamo sul mondo su Radio Italia, solo musica italiana. Torna l'annosa questione.
1: Ogni due anni torna questa cosa, europei o mondiali. Ogni due anni torna il tema dei calciatori che devono conservarsi per le partite importanti. Quindi astinenza.
0: Astinenza pre-partita, sì o no?
1: Sì o no? Ovviamente stiamo parlando del fatto che molte squadre preferiscono portare le famiglie, no? Per far stare i calciatori più tranquilli, molte altre invece impediscono questa cosa per farli stare più concentrati.
0: Ecco, allora c'è un fondamento scientifico sul fatto che insomma astenersi dall'attività di quel tipo lì prima della partita migliori le prestazioni? La risposta è boh. Cioè, nel senso, cioè, sarebbe no in teoria, perché non ci sono evidenze scientifiche, però aumenterebbe un po' la concentrazione.
1: Sì, psicologicamente cambia tutto, perché se sei concentrato, sei rilassato, meno fai poche volte le ore piccole.
0: Sì.
1: Capito? Sei anche più riposato fisicamente. Poi da un calciatore ti aspetti una prestazione, non so come dire.
0: Però ad esempio ci sono molti medici che dicono che rispetto all'astinenza dormire bene dà molti più benefici.
1: Certo.
0: Cioè semplicemente 8 ore di sonno migliorano molto di più la
1: non
0: la concentrazione.
1: È certe cose si fanno solo di notte, cioè capito cosa voglio dire?
0: Appunto, quindi si può dormire di notte, fare robe di giorno,
1: allenarsi due volte al giorno, si può
0: allenarsi due volte al giorno.
1: Ti alleni la mattina e puoi allenarti pure il pomeriggio.
0: Capito, è proprio un allenamento. Attenzione. Vabbè, comunque il risultato è che scientificamente non ci sono evidenze scientifiche, è più una credenza popolare.
1: La nostra domanda quindi sorge spontanea: perché ne parliamo ogni due anni?
0: È perché comunque ci sono molti allenatori che continuano a farlo nonostante gli scienziati dicano che non cambia niente.
1: Ma appunto, a questo punto è...
0: Sarà forse cattiveria?
1: Sì, un po'
0: cattiveria degli allenatori nei confronti dei propri giocatori? Beh, può essere,
1: come no.
0: Può essere,
1: come no.
0: Non possiamo dirlo con certezza.
1: Assolutamente. Blanco con Elisa, questa si chiama Ricordi.

0: Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Massiccio attacco russo su Kiev, crolli e incendi, colpito anche un pronto soccorso, almeno 17 morti e decine di feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per costruire i Patriot. A pochi giorni dal vertice NATO, Trump torna ad attaccare gli alleati, l'Italia conferma gli impegni sulla spesa militare, stasera la festa americana Villa Taverna dopo lo scontro Meloni-Trump. Il Qatar conferma i progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran a 1000 giorni dagli attentati del 7 ottobre, Save the Children denuncia 21.000 minori uccisi nella striscia di Gaza. Il Vaticano formalizza la scomunica dei lefebriani dopo la consacrazione dei vescovi, la Santa Sede avverte, vale anche per i laici, nozze e confessioni sono invalidi. Teramo, scooter non si ferma all'Art dei Carabinieri, morto il 43enne Massimo Ciarelli, era in semilibertà, nel 2012 aveva ucciso un tifoso del Pescara. Uomo di 62 anni ucciso a coltellate nella sua casa a Civitanove Marche, arrestata la compagna di 34 anni, l'omicidio dopo una violente lite. La Corte di Giustizia Europea conferma la multa da 4 miliardi a Google per Android, la società replica la sentenza, non riconosce i nostri sforzi di apertura. A Wimbledon oggi 5 italiani in campo, Sinner al terzo turno, torna in campo domani, mondiali di calcio, Stati Uniti, Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, ci sono lavori di manutenzione dopo lo svincolo di Monte Corvino Ponte Cagnano Sud e prima dello svincolo di Eboli, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sardegna, statale 387 del Gerrei, traffico rallentato causa lavori di manutenzione sull'incrocio Donori. Sulla statale 166 degli Alburni, in Campania, traffico rallentato, materiali dispersi sull'incrocio Bello Sguardo. In Trentino Alto Adige, sulla statale 47 della Valsugana, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 7 del 6 alle 19 del 10 di luglio tra l'incrocio Grigno e l'incrocio Ospedaletto Est, direzione Trento Nord, uscita 9, tangenziale di Trento. Ancora in Trentino Alto Adige, sulla statale 47, coda incidente tra l'incrocio Brenta e l'incrocio Levico Terme, zona industriale. In Lombardia, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, ci sono materiali dispersi presso l'incrocio Darfo, strada statale 510, Sabina Orientale, in direzione Bolzano, strada statale 38 dello Stelvio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in

0: I pinguini tattici nucleari, scrivile scemo su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, era un tuffo nel 2021, hit clamorosa dei pinguini tattici nucleari, che tra l'altro quest'anno sono tornati con un'altra hit che si chiama Sorry, scusa, lo siento. Sai dove la troviamo quest'altra hit?
0: Certo che lo so, la troviamo nella nostra nuova compilation che si chiama Radio Italia Summer Hits 2026. Non ci sono solo i pinguini tattici nucleari, però.
1: No, c'è Alfa con Lorenzo Giovanotti, Buonvento, c'è Fulminacci con Maledetto Me,
0: c'è Gaia con Bossa Nostra, c'è Fred De Palma con Anita e Mischilla, La testa gira. Insomma, sono 32 canzoni raccolte in due CD e sono la colonna sonora dell'estate 2026.
1: Tutte le informazioni le trovate su radioitalia.it.
0: È la seconda volta che lo fai.
1: Hai ragione.
0: Cioè, io non vorrei, ma
1: recuperiamo dopo. Sai chi c'è anche in questo compilation? C'è anche Achille Lauro. E sai quale canzone c'è di Achille Lauro? Comuni immortali.
0: Ma sarà perché la ascoltiamo adesso?
1: Come no?
0: Va bene, ascoltiamola allora. Tutto sto giro per me, hai capito? Tutto.
1: Lo so.

0: Elodie, Vertigine su Radio Italia è solo musica italiana.
1: Devo dire che noi ci sottovalutiamo spesso, noi italiani, sì, ok? Per molte abitudini che abbiamo, per le nostre tradizioni, per le cose che utilizziamo.
0: La nostra cultura, sì, quello che fa parte proprio del tessuto sociale, sì, sì, sì, della nostra società.
1: Del quotidiano, però sì, c'è, sì, una, sì, cosa in più che occorre raccontare.
0: E se ti ricordi era già successo con le Olimpiadi invernali, però vi diciamo tutto fra poco, sì, dai.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
3: e alle nostre vacanze romane,
4: anche se non siamo a Roma.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
13: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
14: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
20: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
21: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
20: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
22: Da
0: da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
22: Yahoo! C'è nessuno!
23: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
24: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: Convenienza? Ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su conad.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Zucchero con un chilo a Radio Italia, solo musica italiana. No, non ci sono cascato, Giuditta.
1: No, no, apprezzo sempre il fatto che tu non dica un chilo di zucchero. Sono sempre molto felice di questa cosa. Allora, dicevamo tradizioni italiane, cose che fanno parte del tessuto sociale della nostra società e che noi in qualche modo sottovalutiamo, magari non consideriamo.
2: Il bidet.
1: Esattamente. Il bidet per noi è un elemento indispensabile.
0: Come fai senza? Dai, cioè, voglio dire.
1: Però fanno.
0: Fanno in molti. Sì, sono tanti all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, sai, è ancora poco diffuso e viene guardato con curiosità.
1: C'è addirittura un articolo del Washington Post.
0: E non è un giornale così.
1: È un giornale importante. Che è stato firmato, ragazzi, io devo dirlo, cioè, da una gastroenterologa americana che ha spiegato agli americani tutti i dubbi che hanno su questo accessorio.
0: Sanitario. Accessorio sanitario. Tra le domande più frequenti ce n'è una sull'igiene. Le mani si sporcano?
1: Ma c'è l'acqua. Cioè, sei sotto l'acqua.
0: No, soprattutto dipende se tu continui quello che hai iniziato un'altra parte. E se devi capirne l'utilizzo. Prima devi finire una cosa e poi. In quel caso potrebbero.
1: Immagina,
0: cioè, metà e metà si sporcano.
1: Allora, un altro dubbio degli americani, specifichiamolo questo, sul bidet riguarda l'acqua utilizzata dai modelli che sono integrati nei WC, diciamo quelli un po' alla giapponese,
0: sì,
1: no?
0: Vero.
1: E molti temono che provenga dalla stessa tazza, ma dai, dalla stessa tazza, ma dai, ma come? No,
0: sì,
1: non è possibile.
0: Sì. Poi ci sono anche altre domande, tipo, ma non allago il bagno?
1: Ma perché dovresti allagare il bagno? Ma che domande sono?
0: E soprattutto, come ci si asciuga dopo?
1: Ma con l'asciugamano, ma che domande sono? Ma io sono sconvolta veramente da questa cosa. Che poi la domanda per noi italiani è, voi invece come fate?
0: E loro fanno, si alzano e se ne vanno.
1: No.
0: Hai visto i film? Nei film fanno così, si alzano e se ne vanno.
1: Ho capito, ma nei film riattaccano anche la telefonata senza salutarsi.
0: Io non ho mai visto una scena, cioè sarebbe bello vedere le scene dei film, soprattutto le commedie, che fanno cose di vita normale tipo questa. Vado in bagno, in bagno, stai per 10 minuti,
1: cos'è? Cioè tu vorresti vederlo?
0: Sì, perché è più umano.
1: Tu pagheresti per vedere un film così?
0: Non pagherei, ma lo vedrei volentieri.
1: Bene, ho anche dei dubbi sui film che hai visto fino ad ora, ma...
0: Lascia stare, non te lo dico, lascia stare.
1: Non mi farò domande.

0: Questa parte finale di Completamente dei giornalisti, appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana, va cantata con le braccia allargate verso il cielo.
1: Se non stai guidando.
0: Comunque. Sì, però per scontato. No,
1: occorre.
0: Giusto specificare, posso dirti, ti ringrazio.
1: E poi la responsabilità nel caso di chi è. Vabbè, no. In ogni caso parleremo ancora di concerti, di andare a cantare abbracciando gli altri.
0: Va bene, eh? Lo facciamo tra poco.
1: Sì, tra poco. Okay.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Ciao, da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: I regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro.
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: starter pack.
1: Si chiama così la canzone di Jax che avete appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana. Allora parliamo di live, parliamo di Brescia, anzi dedichiamo qualche minuto a Genova.
2: Genova, okay. sì, perché ieri sera a Genova c'è stato proprio il primo dei quattro concerti che si chiamano Mare Nostrum, e tenendo fede un po' al nome della location, che è il Porto Antico di Genova,
1: certo.
2: Bellissimo, una cosa stupenda, il palco di Brescia era a forma di vascello.
1: Ok,
2: giusto.
1: Sì, sì, no, ci sta.
2: Ha ospitato
1: un altro ligure che è Safe.
2: Sì.
1: Ok, poi ci sono altri concerti che sono venerdì, sabato e domenica. Ma facciamo che non vi ho detto niente, perché se avete voglia di scoprire quali sono.
2: Guarda, ma veramente. Anche perché, cioè, noi siamo arrivati alla fine. Io stavo aspettando da due ore. Vai.
1: Anche perché poi ce ne sono altri in altre città. Però se volete tutte le info sui concerti di Brescia, andate sul nostro.
2: Nella nebbia radioitalia.it si è girata tutta la piscina.
1: Hai svegliato i bambini che dormivano, ci avevano messo delle ore per farli addormentare.
2: Scusate, vabbè. Tutti dovevo. Era obbligatorio, ma hai fatto aspettare fino adesso, ce l'avevo qua, capito?
1: Hai ragione, ma come promesso dedichiamo qualche minuto in più alla città di Genova, perché abbiamo parlato del Porto Antico, abbiamo parlato del vascello.
2: Che cosa? Giusto.
1: Seguimi, dai.
2: Hai ragione. Io direi che ovunque voi siate, dovete alzare il volume della radio il più possibile, perché stiamo per ascoltare Fabrizio De André insieme alla PFM. Cosa? Ah no, Brescia. Scusa.
1: Certo. Abbiamo parlato.

0: Vai, vai, me lo merito.
1: No, io sto qua ferma, fai tutto tu. Di che canzone era, di che radio è, fai tutto. Io mi metto qua, aspetto e subisco, me lo merito. Vai,
2: Fabrizio
1: vai.
2: De André con la PFM, vai, era il pescatore. Sì, sì. Prima invece Brescia, sì, con Dadio. Avevamo detto che avremmo dedicato dei minuti a Genova, sì. Poi tu hai voluto ascoltare il pescatore, abbiamo dovuto metterla. Non che ci dispiaccia, anzi, voglio dire, tutt'altro. Però, insomma, capito cosa mi combina, Daniela, Emiliano?
3: Ho capito, abbiamo capito. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
1: Ciao, buongiorno.
4: Come siamo andiamo? Stati contenti anche noi, eh.
1: È una colpa che mi accollo. Ma beh, sì, sono molto felice.
4: È un
1: felice.
4: Merito più che una colpa. Figurati.
2: Meno male che non hai detto un artista straniero. Se no, è un po' difficile accontentarti.
1: Ti immagini, vabbè, va bene. Come state, Daniela, Emiliano?
4: Accaldati.
3: Bene, bene, noi bene. Voi lì come state?
1: Qui ha fatto il tipico temporale estivo che è servito ad alzare notevolmente
2: la temperatura. Sì, sì, sì.
4: Come di solito aumenta l'afa.
3: Come stare, sì, esatto, in Thailandia, via.
1: Bello, però bello comunque, dai. Ma noi abbiamo deciso che adesso per i prossimi 3 giorni non cercheremo più di dirvi quanto.
4: Bravi, bravi. Mi sembra la soluzione giusta. È qua.
2: Questa è la Thailandia. Adesso vado a prenotare un massaggio.
3: Ma no, ecco. Va bene. Ho dato una pessima idea, eccoci
1: va
3: qua.
1: Va bene, va bene. Ringraziamo Lidia Maria Tarsitano che è stata in regia qui
4: dalla
1: brava baia di Tindari in Sicilia.
3: Brava Lidia, brava.
2: Sulla fiducia.
1: Capito. Ringraziamo anche Stussi che invece, sì, è a Cologno. Noi,
2: bravo,
1: ci sentiamo
2: Stussi.
1: Domani. Bravi,
2: bravi
1: posso
2: tutti,
1: dire, bravi, Emiliano, bravi tutti,
3: bravi tutti.
1: Va bene così.
2: A domani, sono le 18:01.

0: misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Massiccio attacco russo su Kiev, crolli e incendi, colpito anche un pronto soccorso, almeno 17 morti e decine di feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per costruire i Patriot. A pochi giorni dal vertice NATO, Trump torna ad attaccare gli alleati, l'Italia conferma gli impegni sulla spesa militare, stasera la festa americana virata Werner dopo lo scontro Meloni-Trump. Il Qatar conferma i progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, a 1000 giorni dagli attentati del 7 ottobre, Save the Children denuncia 21.000 minori uccisi nella striscia di Gaza. Il Vaticano formalizza la scomunica dei lefebriani dopo la consacrazione dei vescovi, la Santa Sede avverte, vale anche per i laici, nozze e confessioni sono invalidi. Teramo, scooter non si ferma all'arte dei carabinieri, morto il 43enne Massimo Ciarelli, era in semilibertà, nel 2012 aveva ucciso un tifoso del Pescara. Uomo di 62 anni ucciso a coltellate nella sua casa a Civitanove Marche, arrestata la compagna di 34 anni, l'omicidio dopo una violente lite. La Corte di Giustizia Europea conferma la multa da 4 miliardi a Google per Android, la società replica la sentenza, non riconosce i nostri sforzi di apertura. A Wimbledon oggi 5 italiani in campo, Sinner al terzo turno, torna in campo domani, mondiali di calcio, Stati Uniti, Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

0: Non solo quella che canta Annalisa, ma l'euforia è anche la nostra di ritrovarvi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, di ricominciare una serata insieme, di accompagnarvi fino alle 21 come sempre succede. Buona serata, buon giovedì a tutti.
1: Oh, ciao, Daniela Cappelletti sono io, lui Emiliano Nino Picardi.
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, c'è anche il Patacca in regia.
0: C'è anche Patacca.
1: Che dobbiamo fare?
0: Quello Patacca c'avevo. Tu sai che a Palermo era U Patacco.
1: Poi ci veniva in calabrese, ma vabbè.
0: Gli hanno dedicato un'arancina.
1: A quale?
0: Completamente vuota. C'era solamente l'impanatura fuori.
1: L'arancina fake.
0: L'arancina del Patacca, quindi.
1: Vabbè.
0: Cosa
1: ride.
0: Che si mette.
1: Oggi ride però di questa cosa.
0: Perché ride?
1: Perché è creativa, comunque, come cosa. Va bene. Allora, 331-995-0095 è il nostro numero, il solito, con cui possiamo comunicare da qua fino alle 21, il tempo che staremo insieme in questa serata.
0: Sì, per manifestarci il vostro giovedì sera. Io voglio subito manifestare invece grande solidarietà a questo tifoso dell'Italia.
1: Sì, l'ho
0: che
1: visto.
0: L'altra sera era sugli spazi alti di Canada Sudafrica, è stato scherzato,
1: indossava
0: perché
1: indossava
0: la maglietta dell'Italia. È stato scherzato da un tifoso del Sudafrica, lui
1: ma ha risposto bene
0: con una plomb invidiabile, si è girato e ha detto noi 4 titoli, voi 0 titoli.
1: Poi ha detto
0: titoli.
1: Anche altre cose, però
0: quello è comprensibile, come fai a non arrabbiarti un po'?
1: Sì, avrei fatto uguale, avrei fatto peggio.
0: Io avrei fatto molto peggio.
1: Quindi,
0: molto peggio.
1: Sostegno e stima per lui.
0: Sì, bravissimo.
1: Oh, va bene, intanto questa è nuova, la nuova canzone di Giuli e di Biagio Antonacci insieme si chiama L'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: questo è il titolo, Apnea, c'è Masura d'Italia, solo musica italiana. Chissà chi è bravo a fare l'apnea, perché io tutti gli anni d'estate quando vado al mare ci provo, sto sotto tipo
1: 22 secondi, che grosso modo.
0: Non sono brava.
1: In realtà ci stiamo esercitando tutti in questo periodo, perché è la cosa che fai quando entri in auto, dopo che l'hai lasciata sotto il sole per 14
0: anche sui
1: ore.
0: Anche mezzi, secondo me, un po'.
1: Entri ed entri in apnea. No, quello però per un altro motivo.
0: Però l'apnea è sempre apnea, eh.
1: È vero, ci sono modi e modi per esercitarsi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Quando non sono a casa... A casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene. Quando hai

0: WinTre Protetti. A casa, tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Radio Italia Summer.

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.

0: Quanto è stato bravo domenica sera a Radio Italia Live il concerto a Palermo, ce l'ha fatte cantare tutte, Ernia, e anche questa per te appena ritrovata nella serata insieme. Se non sbaglio, proprio ieri o l'altro ieri, parlavamo di quest'app che serve per sapere dove c'è l'ombra nelle nostre città, per cercare di stare un po' più freschi, e dicevamo che piantando un po' di alberi in più, aumentando le zone verdi, probabilmente abbasseremmo le temperature che si provano in giro per le nostre città.
1: Sicuramente questo è un metodo funzionale e corretto, però arriva una nuova strategia per ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera e anche preservare l'ambiente, e arriva da Barcellona.
0: Perché
1: lì il comune sta sperimentando questo nuovo tipo di asfalto che utilizza un materiale ricco di carbonio ottenuto degli scarti come i noccioli di oliva e i residui di pino, gli aghi di pino.
0: Sì, si chiama Biocar. Il carbonio contenuto nei residui vegetali non viene rilasciato sotto forma di ossigeno, di CO2, ma rimane intrappolato in questa struttura che può conservarlo a lungo e quindi in qualche modo tecnicamente tiene la temperatura un po' più fresca.
1: Oltre ad essere meno inquinante, questo biocar può migliorare alcune proprietà dell'asfalto, aumentando la resistenza alle temperature molto alte, anche all'umidità e all'invecchiamento del materiale, quindi dura anche parecchio.
0: Sì, sarebbe una soluzione possibile.
1: Pensa però a riasfaltare tutto, che lavoro.
0: Ma tanto ogni tanto rifacciamo le strade, potremmo
1: cominciare. Noi qua facciamo dei rattoppi, più che altro.
0: Dovremmo
1: quando c'è la buca,
0: cominciare a utilizzare quello. Pensa invece all'unica nota dolente di questo asfalto. Quando ci passi sopra con le ruote, schiacciando le olive,
1: fai l'olio?
0: Esce l'olio.
1: Va bene, che nota dolente, fai anche la scarpetta.
0: Se l'olio è buono, male non fa.
2: Stare con te.

0: Nessun rimpianto, ci sono gli 883 su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di giusto un paio d'ore abbondanti quando Max Pezzali tornerà ad esibirsi allo stadio di Messina per la seconda data siciliana del suo tour negli stadi in questa estate 2026.
1: Sì, in questa caldissima estate Max sta portando la sua musica, le sue hit, anche questa appena ascoltata che ci farà lacrimare un sacco, in giro per l'Italia, ma nel frattempo continua ad aggiungere date su date anche per l'anno che verrà, per il 2027, quando ritornerà dal vivo con Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Viene subito da cantarla, non riesci quasi a dirla.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Non riesci a dirla parlando.
1: No, ha annunciato due nuove date proprio oggi.
0: Sì, il 22 e il 23 di gennaio al Palazzo dello Sport di Roma, poi il 6 febbraio sarà all'Unipol Arena di Bologna, l'11 di marzo all'Inalpi Arena di Torino. E sappiate, questo è un dato importante, che i biglietti sono già disponibili. Dico che è un dato importante perché basta distrarsi un attimo
1: e boom, finiscono tutti quanti. Comunque tutte le date le trovate sul nostro sito su radioitalia.it. Ritornando alla serata di questa sera, visto il gran caldo,
0: sì, però,
1: se fosse possibile,
0: sì, però, nell'ordine della decenza,
1: nei limiti della decenza.

0: fresco.
1: Senza vestiti, le abbiamo appena annunciati Maria Antonietta e Colombre, siete su Radio Italia, sulla musica italiana. Rallento perché c'è Andrea Rienti, nostro regista, che ha fatto una battuta orrenda.
2: Però dobbiamo farla.
1: La fa e la rifà.
2: Allora, lei, Maria Antonietta è fortunata perché lei, noi stiamo col sol e lei sta a Colombre.
1: Ha detto, ma io me ne voglio andare, ma io vado via.
2: Capito?
1: È giusto che ce ne andiamo.
2: Chiedo l'intervento delle forze dell'ordine, minimo.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
10: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo

0: Stick SPF 50+ a 8,99€ e con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
1: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
3: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
2: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Ma quanta allegria, che bella coppia che è questa. Giovanotti ed Alfa, buon vento su Radio Italia Solo Musica Italiana, la chiamano globalizzazione. Il fatto che una cosa che pensavamo fosse nostra, invece nostra poi tanto non è. Nello specifico la pizza, pensavamo di mangiare la pizza più buona del mondo a Napoli? Non è così.
1: In Italia, dai, in generale. Questa
0: Napoli,
1: cosa
0: guarda,
1: mi lascia un po' così. Diciamo che questi esperti di gastronomia hanno stilato la classifica delle migliori pizzerie d'Europa. Ci si sono messi in tre. Io ora i nomi e i cognomi.
0: Adesso li cerchiamo. Comunque, ti do anche l'indirizzo poi di casa.
1: A sorpresa, il primo posto è stato conquistato da una pizzeria di Londra.
0: Di Londra, capito?
1: Di Londra.
0: La migliore pizza d'Europa si mangia a Londra.
1: Seguita da una spagnola e poi una francese. Non siamo nel podio.
0: No, sembra l'inizio di una barzelletta.
1: L'assenza di Napoli, regina della pizza, dell'Italia in generale, è in realtà è spiegata facilmente, perché in questa specifica classifica l'Italia semplicemente non è stata presa in considerazione. Nino, non avevi capito. Noi giochiamo
0: allora
1: un altro campionato.
0: Certo, allora se eliminiamo tutte le pizzerie d'Italia, effettivamente bisogna andare all'estero per trovarla.
1: E comunque questa pizzeria vincitrice, quella londinese, si chiama Napoli on the Road.
0: Sì, ed è,
1: e
0: l'idea,
1: allora,
0: è l'idea di un napoletano che ha portato la sua pizza. Tra l'altro è anche molto carina, perché è una specie di van che gira per la città di Londra e che fa le pizze per quelli che vogliono sentire il sapore vero della pizza, non quelle cose orribili.
1: Quindi,
0: che mangiamo.
1: Non eravamo in classifica, ma abbiamo comunque vinto in qualche modo.
0: Abbiamo giocato un altro campionato.
1: Insomma, dai,
0: meglio così.
1: Il Luna Pop.

0: poesia, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Inutile dirvi che domenica sera è
1: domenica sera
0: ha fatto cantare tutto il Foro Italico di Palermo.
1: È stato spettacolare. Posso aggiungere un piccolo dietro le quinte che magari fa sorridere? Dopo il concerto, dopo Radio Italia Live, il concerto a Palermo, abbiamo fatto, come di solito facciamo, un piccolo after show, cioè
0: un party
1: dove gli artisti sono venuti a trovarci. Abbiamo cantato tutti insieme per sempre, sì. Con Sal Da Vinci che dirigeva il balletto.
0: Sì, molto divertente.
1: Una cosa molto divertente, sì.
0: Va bene, altre due ore da passare insieme, sono le 19 e un minuto.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque. Da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. In giornata la situazione non è destinata a cambiare. Ampio soleggiamento ovunque, con isolati rovesci sul Basso Tirreno. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: sembra a un certo punto che dicano Wanna Ma.
1: È vero.
0: Delia Levante e soprattutto Serena Brancale al mio paese su Radio Italia Solo Musica Italiana. Diteci se questa non è a tutti gli effetti la hit di quest'estate, è il tormentone che ci mancava, sì, e che finalmente abbiamo trovato.
1: È una delle hit più hit dell'estate 26. E nel backstage di Radio Italia Live, il concerto a Palermo, c'erano sia Delia che Serena Brancale. La nostra redazione ha chiesto nel dettaglio a Serena cosa accade quando torna effettivamente al suo paese.
0: Sai che festa grande, che amuina, che cosa pazzesca che succede.
1: Però per prima cosa lei ha detto che si toglie le scarpe e si mette l'infradito, si toglie i vestiti e rimane con una maglietta di suo padre, con una maglia di suo padre.
0: Bellissimo.
1: Quindi in realtà è molto intimo.
0: Bellissima
1: quello che fa.
0: Cosa. Siamo andati poi a spulciare ancora di più nelle sue abitudini. Ha detto che il suo pranzo ideale è a casa nel trullo di

0: sua sorella, ed è un pasto a base di fioroni, capocollo e burrata.
1: Ora, cosa sono i fioroni?
0: Fioroni sono i fichi, quelli, le primizie.
1: Certo, che buono.
0: Buonissimo. Fiorone, capocollo e burrata, mamma mia.
1: Mamma, che buono, perché ci ho pensato adesso? Quando poi Serena deve ripartire, la cosa di cui sente più la mancanza è chiacchierare con sua zia davanti a un caffè. Insomma, diciamo che ha proprio dimostrato di essere quella che sembra, quindi una ragazza dalle origini...
0: Sì, sì, belle. Vabbè, ruspanti.
1: Ruspanti, ma anche semplici, ma belle, quelle sì. cose che servono nella vita.
0: E un po' abbiamo perso. Che invece ogni tanto dovremmo riguadagnarci. Comunque tutta l'intervista, tutte le cose anche curiose del backstage di Radio Italia Live a Palermo le trovate su radioitalia.it, il nostro sito.
2: Disco Italia è Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Se ancora non avete scelto dove andare in vacanza in quest'estate 2026, noi tra poco vi diamo una mano.
1: Sì, anzi, vi diamo una mano se ancora non l'avete scelto. Se invece avete scelto dove andare, fatecelo sapere al 331-995-0095. Vediamo se fa matchy-matchy con il vostro segno zodiacale tra poco.
2: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Via, via. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: fino al fischietto finale di Musica Leggerissima con la Pesce di Martino nel giovedì sera di Radio Italia Solo Musica Italiana. Ben ritrovati, Cappelletti e Picardi ad accompagnarvi fino alle 21. Musica Leggerissima che serve un po' a staccare la spina quando hai fatto troppe cose, quando arriva questo momento dell'anno in cui vuoi un po' di relax e un po' di vacanze. E vacanze che possono essere scelte anche, dicono, in base al nostro segno zodiacale.
1: Sì, diciamo che c'è una meta estiva ideale per ogni segno.
0: Ma chi l'ha stabilito questo?
1: Beh, questi sono gli esperti.
0: Il mago di Parigi l'ha stabilito.
1: Il mago di Parigi intanto lo salutiamo.
0: Salutiamo il mago di Parigi, probabilmente lui è quello che fa l'oroscopo tutte le mattine qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Sì.
0: Magari è stato lui a stabilire quali sono le mete adatte per ogni segno zodiacale.
1: Parto allora.
0: Parta.
1: Per lo spirito avventuroso e intraprendente degli Ariete, quello che ci vuole è una destinazione affascinante e selvaggia come l'Australia.
0: Vero, gli Arieti sono un po' avventurosi.
1: Ma che ne sai tu degli Arieti?
0: Sono testardi e avventurosi.
1: Andiamo avanti. Per il Toro, che prediligono uno stile raffinato e rilassato, è meglio il sud della Francia, la Provenza, la Camargue più su forse, vabbè. Per noi gemelli.
0: Ah, tu sei gemelli, vero?
1: Certo, che noi abbiamo bisogno di continui stimoli, ci annoiamo facilmente. L'ideale, e garantisco, è vero, è New York, la città più viva del mondo, con più stimoli al mondo.
0: La costiera amalfitana invece è adatta ai Cancro, perché hanno un animo romantico e sensibile, da quelle parti. Amalfi,
1: la conosciamo.
0: Voglio dire, se ti immagini quel paesaggio con il tramonto, con uno sprizzino in mano,
1: i limoni,
0: massimo del romanticismo.
1: Mentre Barcellona può essere la meta perfetta per il leone, solari, pieni di energia.
0: Beh, Barcellona si diverte.
1: Come si dice leone in spagnolo?
0: E il leon. E il leone,
1: sì, è vero.
0: Arienti, possiamo andare con la canzone? Scusa,
1: quarto d'ora
0: 22 minuti segno. Che ti dico di andare con la canzone. Evidentemente non è Ariete.
1: No, direi di no. Poi c'è anche la Vergine.
0: La Vergine, che cos'ha?
1: Diciamo
0: la Vergine?
1: Che loro hanno un desiderio di rigore e di ordine, può essere soddisfatto dal fascino orientale del Giappone.
0: Sì, perché in Giappone sono tutti molto inquadrati, la Vergine che è molto inquadrata,
1: precisi.
0: Effettivamente potrebbe trovarsi bene. Tra poco continuiamo.

0: Blanco su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, poco fa noi due, Emiliano e Daniela, stavamo facendo un pochino un recap, sì, sulle mete da perfette, diciamo così, come dicono gli esperti, ognuna in base al segno zodiacale di, sì, ciascuno di noi.
1: Andare in vacanza in base al proprio segno, giusto?
0: Eravamo arrivati alla Vergine, che è precisetta, quindi giusto per l'Oriente, per il Giappone. Poi

0: Invece per i bilancia è adatta a Parigi, perché i bilancia sono particolarmente sofisticati e raffinati.
1: Potrebbero scegliere la capitale francese, dove effettivamente eleganza e sofisticatezza sono all'ordine del giorno. Se siete Scorpione, voi intensi, passionali ed emotivi, vi abbinate bene ad una terra ricca di fascino come il Marocco.
0: Dovreste andare. Marocco.
1: Sei stato tu in Marocco?
0: Sì.
1: Bello?
0: Beh, sono a Marrakech, sono stato bellissimo.
1: Consigli.
0: Sono stato tantissimo. Sì.
1: Non sei Scorpione però?
0: No, no, io sono gemelli, però amo sia Parigi che Marrakech che il Marocco. Cioè, mi piace un po' tutto, che vuol dire?
1: Qualunque cosa, trasversale.
0: L'Islanda invece è ottima per i Sagittario, che sono amanti dei viaggi e del senso di libertà. Invece l'Irlanda, con gli spazi verdi, le leggende molto suggestive, è adatta ai Capricorno.
1: Non chiamano sognare e inventarsi queste cose un po' da favola, effettivamente starebbero bene. Per l'Acquario, animo curioso e moderno, la meta estiva ideale è la Svezia, chissà per quale motivo, mentre per noi pesciolini ci sono le isole greche, dove ammirare tramonti e tuffarsi nelle acque blu, devo dire, da pesci sono completamente
0: presa.
1: D'accordo. Presa, io quando posso vado in Grecia perché mi piace tantissimo.
0: Penso che tu e tanti altri non pesci, credo, del segno dei
1: pesci.
0: Credo.
1: Guarda,
0: credo
1: che io l'ultima volta che sono andato in Grecia ero in un villaggio per soli pesci. Sai quando ti metto.
0: Mi fanno.
1: In che giorno del mese sei, dell'anno sei nato? Io sono nato 20 marzo, per ricordarlo quando volte farmi regali.
0: Inizia già luglio.
1: Giusto
0: non
1: per
0: ne
1: dirlo.
0: Posso più.
1: Lì eravamo tutti tra marzo e febbraio. Tutti
0: pesci.
1: Tutti pesci eravamo.

0: Altro che mete suggerite dall'oroscopo. C'ha ragione Fulminacci, stupida sfortuna di non essere dei nostri che fino al 4 di luglio noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda in diretta dal Bravo Baia di Tindari in Sicilia.
1: Sì, ci sono i nostri colleghi, diretta animazione Bravo e Radio Italia, DJ Set e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi c'è anche Ermal Meta e tutte le info sono su radioitalia.it.
0: Lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi Bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
1: Chi è bravo si vede.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della

0: tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.

0: birreria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
2: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: anche Nek su Radio Italia, solo musica italiana con Lascia che io sia.
1: Volentieri.
0: Allora, lasciate che vi diamo questo consiglio, perché d'estate magari siete in giro, non sempre avete la radio sotto mano, c'è la nostra app.
1: Sì.
0: Sul telefono, facilissima, gratis.
1: Potete ascoltarci da ovunque, magari anche domani sera quando vi faremo ritrovare live la voce meravigliosa di Ermal Meta,
0: sì.
1: Visto che proprio ieri sera ci ha regalato uno spettacolare live a Tindari, oggi era in diretta insieme a Mauro, ci ha raccontato un po' della sua carriera, della sua storia musicale e di quello che ha intenzione di fare in quest'estate. Adesso Ermal Meta ve lo facciamo ascoltare con Stella Stellina.

0: piccolo enorme capolavoro del 1980 per Pino Daniele, a testa in giù su Radio Italia Solo Musica Italiana, che poi sta in quel senso di incompiutezza, no? Di quella ricerca costante delle cose, quando stai un po' a testa in giù perché stai pensando, stai riflettendo sulle cose della
1: tua vita.
0: Tant'è
1: che il disco si chiama Nero a metà, per senso di incompiutezza forse anche, no?
0: O anche per una ricerca di origini particolari, di miscugli di musiche particolari.
1: Anche. Salutiamo a quel miscuglio di Andrea Rienti, il Patacca, siamo tornati a Colonia, il Patacca.
0: Già il Patacca adesso.
1: Che gesti cosa stavi... pensavi?
0: Non so, stavo facendo dei gesti che non capivo. Che cosa sono queste cose?
1: Apotropaiche. Non si sa.
0: Una persona incredibile.
1: Vabbè, surreale.
0: Tra poco arriva il pollo invece.
1: Sono le 22 minuti.

l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Spese militari, Donald Trump torna ad attaccare la NATO. Il governo guarda al vertice di Ankara, l'ambasciata statunitense, la festa per i 250 anni dell'indipendenza con esponenti del governo. È salito ad almeno 20 morti il bilancio dei massicci raid russi nella scorsa notte su Kiev. La Croce Rossa denuncia distrutto magazzino con 2 milioni di aiuti. Miracolo in Venezuela, 8 giorni dal sisma, un uomo è stato tirato fuori vivo dalle macerie, il bilancio delle vittime supera quota 2200, oltre 11.000 feriti. Alla Camera slitta l'esame della legge elettorale, guerra aperta in vigilanza Rai, si dimettono tutti i consiglieri. Meloni conferma, in manovra rinnovi contrattuali detassati. Civitanova Marche, una donna di 34 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno di 62 al termine di un violento litigio, a lanciare l'allarme i vicini di casa. Dopo la vicenda dell'uomo armato di Kalashnikov che si aggirava in centro a Napoli, in quest'ora parla Sky TG24 tra armi sempre più facili da reperire e il ruolo delle baby gang. Dopo il caldo estremo arrivano piogge temporali, dal fine settimana poi torna bel tempo. Piazza del Campo allagata, il Palio di Siena rinviato a domani. Tennis, Sonego batte Diallo e raggiunge Sinner al terzo turno di Wimbledon. Mondiali di calcio, questa sera Spagna-Austria, nella notte Cristiano Ronaldo contro Modric in Portogallo-Croazia.
0: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Campania sulla A2 autostrada del Mediterraneo, veicolo in avaria su area di servizio Campania, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Calabria sulla statale 106 Ionica il traffico è rallentato sull'incrocio Ferruzzano Marina, direzione incrocio Taranto. In Basilicata sulla statale 658 Melfi Potenza, traffico rallentato per lavori dopo l'incrocio di Sant'Angelo Possidente e prima dell'incrocio Castellago Pesole in direzione Potenza. In Trentino Alto Adige sulla statale 47 della Valsugana, rallentamenti causa incidente tra l'incrocio Trento Est, uscita 10 tangenziale di Trento, direzione Trento, e l'incrocio Civezzano, strada provinciale 83, in direzione incrocio Padova, strada statale 11, Padana Superiore. In Basilicata sulla statale 658 Melfi Potenza, riduzione carreggiata per lavori in corso esattamente tra Sant'Angelo Possidente e l'incrocio Castellago Pesole, direzione strada provinciale Melfi Ofanto. Restiamo in Basilicata sulla statale 407 Basentana, scambio carreggiata, inizieranno dei lavori in corso dalle 6 di domani alle 18 del 15 dicembre 26 tra l'incrocio stazione di Grassano, strada statale 277 di Calle e l'incrocio stazione di Salandra Grottole in direzione sud. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Marco Mengoni con Hola su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes todo il mondo.
1: Mi piace questa cosa.
0: Buonasera a tutti, 20 e 13 minuti con Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Diciamo che ci sono degli eventi che sono più attesi di altri, oggettivamente, e quello di cui stiamo per parlarvi è uno di questi, ovvero il concerto di questo sabato 4 di luglio, quello di Ultimo a Tor Vergata.
1: Manca pochissimo, due notti e poi ci siamo, sarà quella notte lì quella che in tantissimi, 250.000 fan almeno, sì, aspettano da settimane, che tra l'altro non solo aspettano fisicamente, cioè aspettano per cantare con lui, ma aspettano proprio fisicamente, sì, perché sfidando le alte temperature, sfidando le piogge improvvise, ogni condizione climatica, il suo popolo è assiepato fuori dai cancelli con le tende, sta aspettando
0: da
1: il momento,
0: settimane.
1: Da settimane. Stanno aspettando che vengano aperti per poter correre il più vicino possibile al palco.
0: Sì, tra l'altro chi abita in zona ha anche filmato magari dal balcone le prove che Ultimo ha fatto nelle ultime ore, video che è finito sui social e ha scatenato anche un po' l'ironia collettiva tra chi ha chiesto di essere adottato dalla famiglia perché hanno il balcone lì.
1: Praticamente succede che
0: chi si è offerto di pulire e cucinare in cambio di ospitalità.
1: Succede che queste villette che ci sono a Tor Vergata stanno proprio a ridosso degli alberi davanti al palco. Ultimo ha provato di notte, ieri notte per esempio ha provato alle 3:30, chiedendo scusa anche alle persone che abitano là, e loro hanno filmato tutto anche nella giornata di oggi. E siccome hanno questi grandi balconi davanti al palco, molti hanno chiesto: si può fare come
0: l'affitto,
1: per esempio al Palio di Siena?
0: Veniamo lì, paghiamo
1: e veniamo lì sul vostro balcone.
0: Tra l'altro c'è da dire una cosa, che viste le condizioni straordinarie della situazione, Ultimo ha messo a disposizione proprio di sua idea e, sì, di sua tasca delle cose che di solito nei concerti normali non accadono.
1: L'acqua,
0: ma tante cose, anche degli accessi particolari per le donne in gravidanza,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: tante cose che ha fatto semplicemente di sua volontà, e bisogna dare merito del fatto,
1: sì,
0: che è un passo avanti.
1: Molto, mi ha fatto molto ridere una cosa: le zone del concerto, a seconda del biglietto che si ha, sono divise con il nome di una delle canzoni,
0: sì,
1: di Ultimo. L'ultima area, quella più distante dal palco, si chiama Altrove, e qualcuno ha detto Altrove non solo per la canzone ma perché si trova in un altro comune.
0: Sì, molto carina questa cosa. Vabbè, in attesa del 4 di luglio a Tor Vergata, Ultimo l'ascoltiamo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: Ci vorrebbe un monumento in ogni piazza per Vasco Rossi. Il mondo che vorrei, appena ritrovata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, pensa che briscola incredibile. Appena passato Vasco in questa serata di giovedì con noi due, cappelletti e picardi, dall'altra parte del vetro c'è Pollo.
1: Sì, qua. A galline, non te le dimenticare.
0: Qual è il link tra Vasco e il Pollo?
1: Io lo so.
0: Allora diciamolo.
1: Insomma, ha aperto tutti i concerti di Vasco.
0: È appena tornato.
1: Di cui siamo radio ufficiale, insomma.
0: Capito. Com'è andata, Pollo? Tutto bene? Ti sei divertito? C'era il popolo del Blasco?
1: Mi sa di sì. Al concerto di Vasco credo che il popolo del Blasco ci fosse.
0: Però vedi, anche lui ha aiutato i ragazzi amanti di Vasco a divertirsi.
1: C'erano anche le
0: galline. C'erano anche le galline, se le portate dietro, certo.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattimi andare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.

0: Gaia, proprio carina questa canzone estiva, bossa nostra su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Metti che siate nel traffico, metti che alle 20:35 avete ancora 1,5 miliardi di cose da fare, poi non solo stasera, anche domani, dopodomani. Avete chiuso un attimo gli occhi e siamo andati tutti in Brasile. Potere della musica.
0: Potere della musica, adesso sapete dove andiamo però?
1: Dove andiamo?
0: Andiamo al cinema.
1: Andiamo al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.

0: e rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
0: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Bam bam, bambina.
1: Che brava che è Elettra Lamborghini. Quanto ci ha fatto divertire domenica a Radio Italia Live il concerto.
2: Poi è simpatica.
1: Tra l'altro da qualche parte devo avere il video in cui la sventolo con la cartellina.
2: Col cartoncino, poi se n'è appropriata. Se n'è appropriata, tutti i miei cartoncini mi ha preso.
1: Se lo trovo,
2: si sventolava.
1: Dopo, se lo trovo dopo lo pubblico sui social.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15,950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4,268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11,961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Radio Italia Summer Hits 2026.

0: oggi ascolta la playlist su Apple Music.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: il mio giorno preferito, c'è Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. Eros che è riuscito a chiudere il suo tour negli stadi qui in Italia, però adesso è il momento di prendersi una pausa, in realtà forzata.
1: È un momento agrodolce della sua carriera, perché sicuramente sarà contento del successo, dell'abbraccio del suo pubblico. Dall'altra parte però, tra una manciata di giorni dovrà sottoporsi ad un'operazione alle corde vocali. Canta le te 30-35 canzoni ogni sera per 30 volte.
0: Non è la prima volta, già qualche anno fa, nel 2019, Eros era finito sotto i ferri per la stessa ragione, no? Fermando per 2 mesi le tappe di quello che era il Vita Cenè World Tour.
1: Giusto. Per ora la ripresa di una storia importante, World Tour, cioè il tour che lo sta vedendo protagonista in queste settimane, resta fissata per i concerti, anche perché sono a ottobre fra Stati Uniti e Canada, e a novembre quelli in America Latina. Dovrebbe avere tutto il tempo di riprendersi, incrociamo forti le dita per lui, ma insomma è uno che al palco non rinuncia facilmente, figurati se qualcosa lo può fermare.
0: Comunque vi teniamo aggiornati su tutto quanto, sulla sua situazione e sul suo tour mondiale. Subito c'è anche Laura Pausini, Scatola.

0: agitare Coca-Cola, il nuovo di Tommaso Paradiso qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sai che mi hanno insegnato che se per sbaglio agiti la Coca-Cola
1: esplode,
0: per non farla esplodere devi picchiettare col dito indice sul bordo tutto intorno, dare dei piccoli colpi, sì, perché rompi le bolle. Non,
1: ma tu
0: non
1: personalmente hai provato?
0: Ho provato.
1: Funziona? O ti è esplosa in faccia?
0: No, funziona
1: la Coca-Cola.
0: Funziona.
1: Vabbè, va bene, allora salutiamo il pollo, le galline, tutto il pollaio, eccetera eccetera.
0: Buonasera ragazzi,
1: è ora di ritirarsi.
0: Si è fatta una certa, in effetti. Ci ritiriamo anche noi, ma torniamo domani a partire dalle 18.
1: Emiliano, Nino Picardi, Daniela Cappelletti, buona serata a tutti, sono le 21:02.

0: ciò che mi fa star bene. Ora sei tu amore e fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alle nostre vacanze romane.
13: Anche se non siamo a Roma!
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: Allora, ci siete?
18: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
19: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. 1, 2

0: Da Meteoworld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteoworld.
1: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, su

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Spese militari, Trump torna ad attaccare la NATO, ma da Roma alla festa per i 250 anni dell'indipendenza Tajani dice: amicizia Italia-Stati Uniti più forti di qualsiasi polemica. È salito ad almeno 25 morti il bilancio dei massicci raid russi della scorsa notte su Kiev. La Croce Rossa denuncia distrutto magazzino con 2 milioni di aiuti. Miracolo in Venezuela, 8 giorni dal sisma, un uomo è stato tirato fuori vivo dalle macerie. Il bilancio delle vittime supera quota 2200, oltre 11.000 feriti. Alla Camera slitta l'esame della legge elettorale, guerra aperta in vigilanza Rai, si dimettono la Presidente e tutti i consiglieri, Meloni conferma, in manovra rinnovi contrattuali detassate. Civitanova Marche, una donna di 34 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno di 62 al termine di un violento litigio, a lanciare l'allarme i vicini di casa. La nuova guerra fredda si combatte sul fronte dell'intelligenza artificiale, la relazione del garante della privacy, le nuove tecnologie sono la vera infrastruttura del potere. Stop del governo al campeggio di lusso davanti all'isola di Tavolara nel nord della Sardegna, la società che aveva presentato il progetto si dice profondamente sconcertata. Altri 4 azzurri al terzo turno di Wimbledon, successo di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Ai mondiali di calcio tocca la Spagna in campo contro l'Austria.

0: Mercatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Show da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair and Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mas

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ridigine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia ridigine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Ridigine coi fiocchi!
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
5: e alle nostre vacanze romane,
6: anche se non siamo a Roma.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nei radio in questo fottutissimo 2020.

Tutto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toaster.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 3 luglio 2026. Si comunica, la scomunica, lo scisma dei lefebvriani, arriva la scomunica dal Vaticano che esorta i fedeli, siate saldi. Lo strappo, nonostante l'appello disperato del Papa, da 50 anni i lefebvriani sono contro la modernità. La pioggia a Siena, slitta il palio di Provenzano, rinviato a oggi, tempo permettendo, con 10 contrade in gara. A Imperia un quad precipita sulla via del Sale durante una manovra, morti 3 escursionisti. La Banca d'Italia lancia un monito col suo governatore Panetta. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale porta benefici, sì, ma servono investimenti ingenti e mobilitare i capitali. A Milano è indagata una donna in un'indagine per istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Ha sfilato con la bandiera di Hezbollah. Attenzione, a Manhattan è blindato tutto per le nozze tra la Taylor Swift e Travis Kelce. Sì, e chi se ne frega. L'uccisione in casa, arrestata la compagna a Civitanova Marche, lui 62 anni, lei 34. Il delitto è all'analisi delle autorità. A Gaza, Save the Children rivela che ci sono stati 21.000 minori ammazzati, ma ignoto quanti siano sotto le macerie. E l'ONU precisa civili a rischio nella striscia. In Venezuela è stato vivo dopo 8 giorni, i soccorritori scavano tra le macerie. Una bomba che esplode a Damasco con morti e feriti, l'esplosione in un caffè del centro della capitale. Il lavoro, buone notizie per l'Italia, più 228.000 occupati in un anno. L'Istat aggiunge che il tasso di occupazione è al 63%. E secondo Google ci sono motivi per reagire, perché l'Unione Europea ha confermato la multa da 4,125 miliardi. La motivazione, condizioni imposte ad Android. Dice Alessandro Cecchi Paone: fino a 35 anni io non ho mai toccato un uomo. Lo sport, e per lo sport il tennis, mentre si attende la partita di Jannik Sinner contro l'americano Watzby, il sonico va al terzo turno, bravissimo il piemontese, e ci sono altri italiani che si stanno difendendo molto molto bene.

0: calciatori italiani tra notizie e smentite. In primo piano la figura di un calciatore famoso a Milano. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, salvo per qualcuno residuo che potrebbe ancora verificarsi sulle coste del Basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole tornerà a dominare la scena meteorologica praticamente ovunque. Da segnalare solamente qualche disturbo al sud, specialmente su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni rilevanti, sole prevalente ovunque, con qualche debole rovescio quasi esclusivamente sul Basso Tirreno. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: In questa notte fantastica

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire,
1: sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.